0: più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Ciao, sono Beppe, campione mondiale di ciambella col buco.
10: Sì.
9: E anch'io dalle 5 alle 7 ascolto l'alba dei pazzi viventi.
10: E voi invece in cosa siete campioni? 388 22 388 22.
11: Dalle 5 alle 7.
12: L'alba dei pazzi viventi.

0: You Malig, Don't You Want Me su RDS, l'alba dei pazzi viventi.
1: Mel,
0: tu hai ragione che quando sei in mezzo alla gente non si sente se sei stonato, quando lo fai da solo davanti a un microfono purtroppo.
1: Ma tu puoi fare tutto, cioè da quando ti metti a ballare, no? In maniera anche dinoccolata, diciamo così, sei proprio sciolto. No, sei migliorato.
0: Sì. Come
1: il molleggiato Beppe De Marco.
0: Vabbè.
1: Amici, allora abbiamo con noi Caterina che appunto ci racconta un po' del softball. Parlavamo di alcuni sport, siamo partiti dal curling, passando per hitball e abbiamo il softball.
0: Sì. Ciao Cate, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, ciao Beppe, ciao Melania, ciao a tutti quanti.
0: Ciao, tesoro. Ma è giusto così, perché sto calcio ci ha rotto un po' le scatole, tanto non vinciamo niente.
2: Quindi... Bravissimo, non sento altro che parlare di calcio, basta.
0: Ma sì.
2: Neanche entrati nei mondiali per la terza volta, credo, quindi
0: ma
2: basta.
0: Infatti,
1: vabbè, adesso dai, non li deridiamo, però poverini,
0: le stiamo tentando tutte, ci stiamo buttando sul tennis, avete visto la Formula 1, funzioniamo ovunque tranne lì, quindi basta dar soldi al calcio, diamo i soldi al softball.
2: Yeah,
0: perché
2: bravissimo.
0: Abbiamo la mamma di una giocatrice di softball che è il perdonami per le cretinate che potrei dire, il baseball femminile.
1: È una sorta di baseball femminile, sì, bravo.
2: È proprio così, cambia qualche regola. Sì.
0: Ok. E sugli spalti, i genitori del baseball femminile, del softball, se la prendono come i genitori del calcio?
2: Assolutamente no. È bellissimo proprio perché ci si conosce tra di noi, forse anche perché siamo uno sport di nicchia, quindi alla fine ci si conosce tutti tra di noi, ci si saluta, si beve la birretta, si mangia il panino con gli avversari. È la cosa bellissima che a me piace di questo sport, è quando finisce la partita, che dura ore infinite, i tre ragazze si salutano, si abbracciano, si salutano.
0: Ma guarda, succede quasi in tutti gli sport tranne nel calcio, che ci si saluti, ci si abbracci, c'è il fair play. Stavo vedendo come disciplina olimpica nel 96, 2000, 2004, 2008, dopo però è stata esclusa dai giochi di Londra nel 2012, da lì insomma è stato un po' più complicato accettare lo sport. Sì. Però sto vedendo che abbiamo, che l'Italia si è laureata campione d'Europa battendo la finale a Praga i Paesi Bassi, abbiamo una squadra molto forte, poi quella di Bollate.
1: Dove gioca la figlia di Caterina?
0: Ma che ruolo? Cioè, ci sono i ruoli?
2: Assolutamente sì, c'è il catcher, che sarebbe quello che è bardato con una pettorina, degli schinieri, che sta sempre piegato dietro la persona.
0: Sì, quello
2: che
0: riceve le palle.
2: Quello che riceve le palle.
1: Ah, quello tutto bardato, tipo un gabbiato.
0: Quello che fa i numeri sotto.
1: Sì, quello che fa
2: a 40 gradi è felice e contento di stare lì piegato e non gliene frega niente, come succede a mia figlia. Poi c'è il lanciatore, che fa solo il lanciatore e vabbè, e batte con la mazza quando è il suo turno, e poi ognuno ha la propria peculiarità. C'è chi è più bravo in ci sono prima, seconda e terza base.
0: Ok.
2: Ci sono dei guanti diversi per ricevere le palle.
0: Stiamo entrando in un mondo, poi diventa troppo tecnico e diventa difficile anche seguire.
2: Sì.
0: Io più volte ho provato a seguire anche partite di baseball in televisione e non ci ho mai capito una mazza.
1: Ecco, il softball più o meno quello. Però è interessante, grazie Caterina per averci fatto scoprire.
2: Grazie a voi, è stato un vero piacere sentirvi.
0: Ma
2: un
0: no, bacio. Buona giornata a te.
1: Ciao.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: il baseball, il softball, le regole,
1: certo,
0: prendi
1: le differenze, la dimensione della palla, la mazza, tutte le regole del gioco. Questo weekend andremo a giocare a softball.
0: Questo weekend poi vi faremo le foto e vedrete. Dobbiamo portare il softball a livello del calcio.
1: Non ho capito bene.
0: È quello là, quello con la palla e le mazze.
1: Ma comunque noi siamo ancora in cantina, o perlomeno Giulio Caprone è rimasto in cantina con uno scherzo.
0: Giulio!
1: Vado un attimo a vedere a che punto è.
0: Oh Giulio, porta sullo scherzo!
1: Dai, torniamo tra poco.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Buongiorno Melania, buongiorno Beppe.
1: Giorno.
15: Sono Golden e anch'io dalla stella Flid ascolto l'alba dei pazzi viventi.
1: Sì. Capito bene?
0: Goldrek.
1: Ufo robot? È lui.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle

0: fuori.
1: Pinguini tattici nucleari su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Allora, amici, scherzone che arriva proprio, ce lo sta passando dalla fessura. Giulio Caproni, quindi lo lanciamo ed è quello di Buzz.

0: Niente, chiamo da Padova e voglio fare uno scherzo a mio marito Nicola con Bazzalando.
1: Pronto?
2: Salve, senta, abbiamo avuto il suo numero dalla signora Marica perché sta effettuando un acquisto presso il nostro portale e siccome il conto è contestato per privacy dovevamo avvertire anche lei.
1: Adesso chiedo un attimino.
3: Chiedo.
1: A mia moglie, vediamo se.
2: Allora, guardi, la signora è in linea qua con noi che stava perfezionando l'ordine. Mi collegate la signora?
0: Sì, pronto.
2: C'è in linea il signor Nicola qua che dice che non sapeva della
1: cosa. Che succede?
0: Sì, no, che stavo guardando, c'erano
1: delle tutto offerte. A posto, tutto in regola allora.
0: Sì, c'erano delle belle offerte.
1: No, mi volevo accertare perché siccome è la prima volta che fanno una cosa del genere, quindi mi volevo capire se era una truffa o una
2: Perfetto. Aspetti un secondo che facciamo il recap. Allora, l'abbonamento è un abbonamento di 99 euro al mese per 48 mesi per avere i nostri sconti appunto per 48 mesi e l'acquisto di una borsa che costava 1500 per invece 1100 euro con lo sconto di questa mattina. Va bene?
1: Senti, ma scusa un attimo, puoi chiudere un attimino e parliamo un attimo in privato perché io ho bisogno di capire bene. Quindi devi richiamare.
2: La richiamiamo fra 5 minuti, allora va bene, grazie mille.
4: È un signore lui, eh?
1: Pronto?
0: Ehi.
1: Quanto costa la borsa?
0: 1100 ha detto.
1: Sono 1299 sul conto. E che mi rende? Sono 100 euro.
0: Vabbè, ma non fa nulla, nel senso. Poi ci penseremo.
1: No, tu mi stai. Non funziona così. No, in poste cose ci penseremo.
3: Cosa ci penseremo?
0: Intanto facciamo quel conto contestato. Poi ci penseremo.
1: Mando con 100 euro. Mando con 100 euro, dobbiamo mettere. Tra un po' viene il muto. Ma che dici?
0: Poi ci penseremo. Ma intanto fammelo togliere questo tizio, scusami.
1: Non è una cosa pagata a rate, è una cosa presa che è messa subito lì. Puoi pagare a rate, a me non mi frega niente, cioè il discorso cambia.
0: No, non la posso pagare a rate, perché ho capito. Dì sì, non fa staccando, dì di sì e poi vediamo.
2: Dai. Eccoci signora Marica, ha parlato col signor Nicola?
4: Sì.
2: Tutto a posto allora, procediamo con la spedizione?
0: Sì, procediamo.
2: Dai, perfetto. Signor Nicola, senta, i soldi dell'abbonamento solitamente noi prendiamo i primi 3 mesi. Così sono anticipati come caparra. Quindi saranno i 99 euro per i primi 3 mesi e poi diventa 99 euro al mese per i prossimi 45 mesi. Sì. Va bene?
1: Che cos'è poi 50 mesi? Poi 50 mesi?
0: È l'abbonamento per anni per usufruire di questi sconti. Se non fai l'abbonamento non puoi avere questi sconti, quindi non puoi prendere le cose di matta griffate. Se la vai a prendere in un negozio costa molto di più. Invece
1: c'è di fiducia questo negozio, ma io non capisco. Io non me la sento la verità.
2: Mamma mia, che braccino corto questo signore.
0: La differenza delle cose.
2: Questo signore c'ha veramente un braccino corto questo taccagno.
1: Senti, io non.
2: Proprio taccagno questo signore.
1: Ma non sono taccagno, chi è questo animale qua?
2: Ancora in linea.
1: Allora adesso no è sicuro.
2: No, taccagno nel senso che insomma che si è attaccato.
1: Sì, adesso no è sicuro, quindi non esiste da parte mia.
2: E invece sì, perché sei in diretta a tutti i pazzi per RDS.
4: Buongiorno.
2: Era uno scherzo, Nicola.
4: Ciao. Buongiorno.
2: Braccino corto.
1: Stavo già pensando di andare davanti alla chiesa per recuperare.
2: Senti Nicola, vuol dire qualcosa a Marica?
1: Sì, ma vaffa.
5: Anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
6: L'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.

0: Dracula su RDS, l'alba dei pazzi viventi, che è un po' la nostra canzone, no? Cioè, sì, vedi, albeggia e Dracula va a dormire. Cioè,
1: effettivamente.
0: Noi siamo la sveglia al contrario per lui.
1: È vero, noi siamo l'alba dei pazzi viventi. E allora, tra poco l'appello, sì, non diventa appellone, appello alle 6. Con il vostro nome, la vostra città al 38822, 38822. Attenti perché tra poco diamo la parola d'ordine, lo sai già.
0: No, non si dice adesso. Seguiteci, avrete la parola magica per giocare con noi, senza la quale non potete entrare nel gioco e vincere la pazzo bag con i gadget di RDS.
1: State lì.
0: Ma dove?
1: State
0: lì,
1: lì che vi prendiamo subito.
0: E allora, signori, buongiorno. Questa è RDS. Lei è Melania Grimano.
1: Lui è Beppe De Marco.
0: L'altro è Giulio Caproni, che ci guarda dall'altra parte del vetro con un fare un po'
1: ci
0: sospetto.
1: Guarda lassù,
0: ci guarda
1: un po'
0: così. Va bene. E c'è chi c'è, chi non c'è, non c'è, chi è stato e chi è stato non è. Allora, la parola d'ordine oggi è cavalca. Ok? Siamo al martedì, dovete cavalcare questa giornata. Chi la cavalca vince la pazzo bag.
1: Ragazzi, cavalchiamola bene, va. Quindi il vostro nome, città, cavalca al 38822 38822, che sai, chi va con lo zoppo impara
0: a cavalcare. Guarda che sono già arrivati tanti. Dai, c'è Elisa.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: L'alba dei pazzi

0: eppure sentire un senso di te.
1: Elisa, che respiro a quest'ora, le 6:07, sigla Chi c'è c'è.
2: C'è, chi non c'è, non c'è. Chi è stato e chi è stato non è.
0: È stata Pamela da Reggio Calabria. Pam, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Pamela. Benvenuta Pamela.
0: Ho chiesto l'età fuori onda a Pamela perché ho detto Pamela è un nome che non è proprio che spesso viene da mondi diversi.
1: Sì.
0: So, io conosco diverse Pamela che hanno l'età mia, hanno quasi intorno ai 50 anni, che si chiamano così perché i genitori guardavano le serie, quelli che erano le telenovelas.
1: Sì,
0: no?
1: Quindi non Pamela Anderson in realtà, da Baywatch, ma
0: Pamela,
1: ancora prima.
0: Forse era Dallas.
1: Sì, Dallas.
3: Forse sì, da Dallas, sì.
1: Anche te sei reduce.
0: Me, papà.
3: Sì, esatto.
0: Com'è che si chiamava John Wayne? Là? Cos'era? No, orca miseria.
3: No, io non me li ricordo.
1: Io mi ricordo Topazio. No.
0: Lui, Su Ellen. J.R. Ecco, J.R.
1: Pensavo si dice J.Ax. Ma comunque sì, effettivamente sono nomi che arrivano da telenovelas americane. Io mi ricordo Topazio, quindi dall'Argentina, Grecia Colmenares. Insomma, tantissime hanno dei nomi un po' così, no?
0: Sì,
1: che arrivano
0: Pamela,
1: da quel mondo lì.
0: Ma a te piace il nome Pamela?
3: Non ho capito, a me piace.
0: A te piace il tuo nome?
3: Sì, sì, dai, poi alla fine ognuno ha il nome, insomma, ci prendi l'abitudine, no?
0: Sì, tu cioè alla fine hai fatto la faccia da Pamela.
3: Esatto.
0: Tutti, sì, adeguano il volto alla faccia.
1: Certo. E dicono ci sta proprio bene, no? Il nome a quel volto, a quei connotati.
3: Alla persona. Sì,
0: ma
3: dai,
0: ci mandi una foto poi che la mettiamo su Instagram, così facciamo vedere agli ascoltatori che faccia una Pamela.
3: Va bene.
0: Poi
3: okay,
0: ci mandi la foto, mi raccomando, al 38822, poi la pubblichiamo sui nostri social.
1: Ma la cosa bella di Pamela, tu stai andando a lavorare, sei un assistente sociale. Da Reggio Calabria stai andando a Messina, quindi prendi l'aliscafo. Ma che figata è andare a lavorare in aliscafo?
3: Vabbè, diciamo che all'inizio bello, poi ci fai l'abitudine.
1: Certo, come tutte le cose. Però
3: esatto,
1: bello, cioè,
3: sì,
1: respira.
3: La cosa più brutta è durante il periodo estivo che ci sono i turisti, tu devi andare a lavorare e la gente va a fare le vacanze.
1: Ah, che fastidio, è vero.
0: Certo, d'inverno c'è un po' di umidità.
3: Però se no, durante
0: pensavo, no, d'inverno magari è un po' umido. Ci fai, tu sei abituato.
1: C'è la mantellina. Hai vinto la pazzo però... bag.
0: Sì, noi l'abbiamo persa, mi sa che è un po' disturbato.
1: Dai, che sta sulla liscafo.
0: Ti mandiamo la pazzo bag con dentro un gadget personalizzato. Che cos'è?
1: Un ombrello.
0: Ti attacchi all'ombrello.
1: È sempre meglio attaccarsi a qualcosa.
0: Ciao, Pam.
1: Ciao, baci.
4: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Full. Adele su RDS, sono le 6:16. Buongiorno amiche,
1: buongiorno amici.
0: Dai che martedì cominciamo già. Poi sai cos'è? Arriva giugno.
1: Martedì, ragazzi.
0: È un po' pesante, un po' in salita, però poi hai giugno a portata di mano, quindi ormai è fatto.
1: Hai le vacanze organizzate.
0: Sì, organizzate.
1: Ma quanti di voi hanno già le vacanze organizzate? Tutte le persone che conosco non sanno neanche dove devono andare.
0: Perché quest'anno c'è la cosa dei rincari, perché gli aerei non si sa se ci saranno, perché non sappiamo per il carburante, con tutto quello che è il clima geopolitico intorno a noi diventa veramente difficile. Però anche girando le nostre regioni non è che poi ci aiutiate tanto. Adesso tu hai mai mangiato il pasticciotto leccese?
1: Beh certo, mio papà è nato a Cupertino in provincia di Lecce.
0: Ragazzi,
1: io sono nata e cresciuta a suon di pasticciotti e la crema pasticcere amarena è quello mio preferito.
0: Sì.
1: Connubio, bel mix.
0: Mi ha fatto venire voglia. E anche il rustico leccese, che è un po' diverso, perché viene da una ricetta francese. Salutiamo tutti gli amici della Puglia. La Puglia è immensa, la Puglia è veramente immensa. Sì. E c'è, oltre al pasticciotto, c'è anche il rustico, che è una ricetta che viene dalla Francia. Siamo intorno al 700 ed è riconosciuto come un bene assoluto, cioè sì, una di quelle ricette straordinarie. Ma ci sta aumentando troppo, ragazzi. È arrivato a costare anche 2,50 euro, quando invece prima eravamo intorno all'euro 50, quindi c'è stato un rincaro
1: euro,
0: bello preciso, è netto.
1: Beh, i tortellini a Bologna, leggevo l'altro giorno, anche hanno insomma avuto un rincaro.
0: Siamo arrivati a 56 euro al chilo per i tortellini bolognesi.
1: Ma pure i tortellini, mi avete
0: pure tortellini, ma giustamente chi produce tortellini ti dice: signori, questi sono fatti a mano, uno per uno, con il mignolino che deve avvolgere intorno al mignolino. Lì le materie prime ce le devi mettere, che devono essere quelle buone, quindi non è che puoi arronzare, ecco. Quindi se vuoi assaggiare il tortellino buono devi spendere 56 euro al chilo e ti garantisci il tortellino vero.
1: Perfetto.
0: Della tradizione.
1: Facciamo un giro allora per tutta la nostra Italia, anche il tramezzino tipico di Torino è aumentato
0: buono,
1: anche quello.
0: Ragazzi, è aumentato pure il tramezzino.
1: Ragazzi, cioè comunque sempre quello, ma perché? Perché le materie prime sono aumentate.
0: Ecco, costa tutto di più, però qui scatta un po' l'allarme. Sai che dovremmo fare?
1: Che cosa?
0: Cioè per gli italiani deve costare uguale, per gli stranieri deve costare di più.
1: No, perché
0: oppure
1: poi
0: peggio.
1: Attenzione, andiamo a sfociare nei famosi scontrini, che poi dopo i turisti vanno in Piazza San Marco e prendono due caffè, li pagano 40 euro, invece i local li pagano di meno.
0: Allora facciamo che io ho chiesto una volta, sono stato in una regione, non posso dire quale, e io ho chiesto in un'isola.
1: Stai bravo.
0: E ho chiesto: ma qui i local pagano la stessa cifra che paghiamo noi? Sì. Allora non c'è, sai, lì ci sono i mini market, perché magari l'isola non è troppo grande. Nei periodi quando non c'è nessuno, ok, si ridimensiona un po' tutto, ma quando ci sono gli ospiti, ci sono i turisti, tutti pagano la stessa cifra. Questo è quello che mi hanno detto. Sì.
1: Ah, ok, meno male. Perché quella faccia, eh?
0: No,
1: non ci crede fino
0: in
1: fondo.
0: Ho un po' paura, cioè, di quello che dico, perché insomma, vabbè. E dai, vediamo un po' com'è in giro per l'Italia, come la stiamo vivendo, anche perché fra poco vi porteremo a Bari, perché Bari sta su un periodo pazzesco per Bari, ragazzi.
1: Addirittura.
0: Sì. Quindi dai, rincari quello che avete trovato, come vi siete trovati. Questo è il numero 38822 38822.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su RDS. Amici, buongiorno. L'alba dei pazzi
1: buongiorno.
0: Viventi, siamo alle 6:22. Oh, ci avete fatto venire una fame, devo dire.
1: Con le prelibatezze
0: italiane.
1: Però attenzione ai prezzi, abbiamo visto che anche il rustico a Lecce costa di più, addirittura un euro in più rispetto all'anno scorso. Rincari ovunque.
0: Hai detto andiamo a Bari tra poco, mi è subito venuto in mente la focaccia barese.
1: Chissà quella se costa di... È aumentata anche la focaccia a Bari, fateci sapere, 388-22-38822, ma c'è polemica.
2: Allora, io l'altra settimana sono stato su a San Marino a scaricare. Scendendo giù mi sono fermato a un distributore.
0: E che è successo?
2: Ho notato i prezzi. Allora, la benzina 1,57. Il gasolio 1,68. Ma perché non è sempre in Italia San Marino?
1: No.
0: Ah no, tesoro. Direi proprio di no. C'è gente che sta lì apposta. Vabbè, comunque questo è un altro discorso, un altro argomento.
1: 388-22-38822, andiamo in giro per l'Italia, dai.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
0: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Gianluca Gizzi.
9: Buongiorno.
0: Le news.
9: Le elezioni amministrative del centrodestra si aggiudica a Venezia e Reggio Calabria, vittoria netta al primo turno, così come a Crotone. Il centrosinistra si prende subito la poltrona di sindaco a Salerno con De Luca, ma anche a Mantova, Prato, Pistoia, Avellino, Andria ed Enna. PD, primo partito nei capoluoghi di provincia. A Messina è fermo, affermazione del candidato civico, affluenza nazionale in calo al 60%. Medio Oriente resta allo stallo sull'accordo con gli Stati Uniti, ma l'Iran apre all'ipotesi di spostamento del proprio uranio in Cina. Teheran, intanto, dopo 3 mesi rimuove il blocco a internet. Ucraina, il ministro degli esteri Lavrov chiama il segretario di Stato americano Rubio, lo esorta a evacuare i diplomatici statunitensi dall'ambasciata a Kiev. La polizia di Reggio Emilia e quella di Bologna ha fermato un 22enne italiano di origini marocchine, l'accusa è di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. È stabile il tifoso juventino ferito gravemente alla testa prima del derby della Mole, poi operato, resta comunque in terapia intensiva, rimane da comprendere cosa lo abbia colpito. Nel bollettino le parole di uno dei medici del CTO di Torino.
10: Noi abbiamo operato un paziente che aveva una frattura del cranio con una contusione cerebrale e un sottodurale acuto, compatibili con un evento a tipo un aggetto contundente o qualcosa di questo genere, di più non possiamo dire.
9: Calcio il Milan volta pagina, dopo la mancata qualificazione in Champions il patron cardinale esonera il tecnico Allegri e licenzia i dirigenti Furlani, Tar e Moncada. Tennis, gli Open di Francia, passa il primo turno Cobolli che vince 3-7-0 il derby italiano con Pellegrino, avanti anche Berrettini e la Paolini. Questa è RDS.
1: Grazie Gianluca, buongiorno. 6:26, rincari un po' in tutta Italia. Abbiamo visto anche il rustico in Puglia costa un euro in più, da 1,50 euro a 2,50 euro. Dall'Abruzzo mi dicono che anche il bocconotto è aumentato.
0: Cos'è il bocconotto?
1: Vabbè, poi...
4: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba

0: Le White Tees, Her Girl Delilah su RDS, l'alba dei pazzi vecchi.
1: Ecco, ogni giorno,
0: dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, vi svegliate con noi o siamo noi a svegliarvi, dipende sempre dai punti di vista. Melania e Beppe, buongiorno. Allora, stavamo dicendo di Lecce, del pasticciotto meraviglioso, ma anche del rustico che costa un euro in più, da 1,50 euro costa 2,50 euro.
1: Quindi anche le piccole gioie adesso, insomma, ci tocca pagare.
0: Porca miseria, perché tutto costa di più. Infatti, facciamoci una carrellata, per esempio.
2: Buongiorno.
0: No, per dire.
2: Noi la stessa villa, diciamo, che abbiamo sempre affittato da qualche anno a questa parte a 1800 euro, quest'anno ce ne hanno chieste 2800.
1: No, vabbè.
0: Cioè, 1000 euro in più. Cioè,
1: però
0: un
1: tu lo
0: euro.
1: Stipendio, insomma, lo prendi sempre uguale.
0: Più o meno sempre quello, sempre quello. Poi.
3: Buongiorno ragazzi, Giorgio da Catanzaro. Perché le figurine, anche le figurine sono aumentate. Ne parlavamo ieri sera. Che io mi ricordo con 1000 lire quando ero ragazzino io prendevo 4 bustine di figurine. Adesso le figurine costano 1 euro alla bustina.
0: C'è polemica.
1: Non ci sono più le figurine di una volta.
0: Le figurine. Vabbè, beh, sì, effettivamente mia figlia compra quella dei cagnolini, costano un sacco. Vabbè,
1: capito,
0: è aumentato tutto. C'è, allora, però facendo il giro dell'Italia scopriamo anche delle cose meravigliose. È vero che ci sono i rincari, però le tradizioni vanno mantenute e sperando di mantenere un po' anche i costi. Ecco. Andiamo in Molise.
1: Sì, a Montaquila in Molise hanno realizzato, pensate, una frittata con 2001 uova.
0: 2001, sì. Per fare il record.
1: 9 kg di prosciutto crudo, 7 kg di salsiccia secca, 6 kg di pancetta, code d'aglio, cipolla, prezzemolo, olio d'oliva. Poi c'è un ingrediente segreto che c'hanno soltanto a Montaquila in Molise,
0: che è la Nutella.
1: Io non conoscevo la Nutella.
0: Mi caschi sulla Nutella.
1: Attenzione per tutti, la Nutella è una sorta di mentuccia selvatica,
0: esatto,
1: che si mette poi a fine cottura o comunque lì nell'impasto della frittata.
0: Dà un po' di freschezza.
1: Ti dà quel senso di selvaggio,
0: certo,
1: molto
0: brava,
1: buono.
0: Brava. Sì.
1: Chi la gira quella frittata lì? Cioè,
0: adesso basta vedere. Pensa quanto costa. Se l'anno scorso costava, che so, 50 euro. Con
1: no, le uova
0: con
1: sono
0: quello
1: aumentate.
0: Che costa,
1: cioè.
0: Stai a vedere. C'è chi ha aumentato i numeri, ma non soltanto nei costi, nei prezzi, negli alimenti, nel carburante, ma nel numero di presenze. Il record è Bari, signori. Bari ha superato per la prima volta località storiche come Vieste. Nel 2025 la città ha registrato oltre 2 milioni e 6 di pernottamenti con un incremento del 25%. Tutti a Bari.
1: Molti stranieri, soprattutto americani, scelgono di vivere i giorni di pensione proprio a Bari.
0: Ne parlavamo qualche settimana fa, è vero, perché la qualità di vita è ottima, evidentemente anche l'ambiente. Vogliamo parlare della cucina, signori.
1: Ah, no.
0: Se poi costa pure poco, ancora meglio.
1: Qualcuno ha detto che non è aumentata la focaccia pugliese.
0: La
1: è rimasta lì, è rimasta in quel prezzo.
0: Scusate,
1: base.
0: Ma la focaccia non è aumentata? Adesso verifichiamo.
1: Così
0: tu mi dici di sì.
1: Vabbè, i miei parenti mi hanno scritto: non è aumentata la focaccia.
0: Ok, fra poco si giocherà anche a conta chilometri, quindi fate attenzione ai chilometri che state facendo in macchina.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
4: Novità.
6: New music.
5: Novità RDS. Mace, salmo e colapesce. Cattive abitudini.

0: Cattive abitudini, Salmo con la pesce, ma c'è su RDS l'alba dei pazzi viventi, Melania e Beppe, buongiorno amiche, buongiorno
1: amici. Buongiorno, buongiorno amici. Oh,
0: sta cosa di rincari la sentiamo parecchio, lo sentiamo parecchio.
1: Sul groppone, sì.
0: Meno sentita la parentesi che è stata fatta sulle figurine.
1: Ah, cioè, non è piaciuta questa cosa, no,
0: no. C'era un messaggio, aspetta.
2: Sì.
0: Sì. Sfuggito così, era. Cioè, sti pazzi sulle figurine.
1: Vabbè,
0: perché l'alba dei pazzi viventi.
1: Non tutti sono degli appassionati di figurine, esatto, no? Cioè, esatto. Insomma, età anche.
0: Però bisogna rispettare anche le passioni di tutti, cioè se, capito?
1: Sta,
0: tu la subisci se ti rincarano.
1: Allora, mio figlio adesso è fissato con quelli della Panini perché
0: sti cioè, pazzi.
1: Ho capito.
0: Va bene, dopo il notiziario, attenzione, daremo tre numeri, saranno le ultime tre cifre del vostro contachilometri, quindi fermatevi, mi raccomando.
1: Pronti per far la foto e mandarla al 38822 38822 tra poco,
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella.
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una palla.
10: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
0: Gianluca Gizzi, buongiorno.
12: Buongiorno.
0: Torniamo da te in redazione subito per l'attualità.

0: Le elezioni amministrative, affluenza al 60%, il centrodestra vince al primo turno a Venezia, Reggio Calabria e Crotone, al centro-sinistra subito Salerno con De Luca, poi Mantova, Prato, Pistoia, Avellino, Andria ed Enna. PD, primo partito nei capoluoghi di provincia, Fratelli d'Italia il più votato della coalizione di governo. Cessa l'allarme, negativi test all'Ebola per i due cooperanti con sintomi rientrati in Italia da una località dell'Uganda al confine con il Congo. La prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, superare la teoria della guerra giusta, le parole del pontefice alla presentazione del documento, riflettori puntati sull'intelligenza artificiale, deve essere disarmata, il monito di Prevost. Il cardinale Pietro Parolin sottolinea la svolta epocale, ma invita a non ignorare la responsabilità morale.
1: Custodire la dignità umana significa vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione. La tecnica perciò non può ricevere la propria misura dalla sola efficacia o dalla rapidità dei suoi risultati. Chiede di essere ricondotta alla verità della persona, alla giustizia della vita comune e al bene di tutti i popoli della terra.
0: La morsa del caldo sul nostro paese, oggi bollino arancione in 12 città del centro-nord, saranno 15 mercoledì le località a rischio ondata di calore. Calcio, il Milan dopo il fallimento Champions esonera Allegri e manda via i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. La Lazio, una volta sancito il divorzio con Sarri, annuncerà Gattuso. Basket, playoff, Brescia elimina Trieste e va in semifinale dove affronterà l'Olimpia Milano. Questa è RDS.
2: Attenzione, le ultime tre cifre che dovete avere sul contachilometri e fotografare sono
3: 267.
2: Ora 267, se avete 267 come ultime tre cifre, fate una foto e inviate al 38822 38822.
4: Alle 7.
5: L'alba dei pazzi viventi.

0: saltano, eh.
1: È vero, è vero. Mask Gazzè sotto casa su RDS, l'alba dei pazzi viventi, martedì 6:51. Giochiamo a contachilometri.
0: Sgomma, Giulio, sgomma! Vai!
1: Abbiamo dato tre cifre che devono corrispondere alle ultime tre del vostro contachilometri. Vi siete fermati in sicurezza, ovviamente. Certo. Avete fatto una foto. Per chi ha queste tre cifre, quali sono?
0: 267 corrispondono alle ultime tre di Carlo, che è di... aspetta, qua è difficile, però siamo in provincia di Catanzaro, se non sbaglio.
1: Cosenza, se non
0: erro. Scusami, Cosenza. Ciao Carlo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Imperiale.
0: Scusa?
2: Il paese Rocca Imperiale, provincia di Cosenza.
0: Imperiale, caspita, Rocca Imperiale.
1: Come il nostro Maurizio Rocca delle sequenze di
0: il sindaco di Rocca Imperiale ha un trono, una corona.
1: Imperioso Imperiale.
2: Ma lo meriterebbe, un bravo sindaco.
1: Eccola, perché tu mi sei il ristoratore, ok? Quindi il sindaco serve.
0: Il ristoratore è mica di uno. Lui di Villa Hauer.
2: Villa Hauer, sì.
1: Il tuo ristorante, Villa Hauer. Sei anche insegnante, quindi docente, insomma, di cucina, ristorazione nelle scuole. Scuole. E fai quanti chilometri al giorno per raggiungere il posto di lavoro?
2: 75 all'andata e 75 al ritorno. Lavoro in Puglia a Castellaneta.
0: Ah, bella, ecco per questo. Il ristorante.

0: te dove ce l'hai? A casa invece?
1: A Rocca Imperiale.
0: A Rocca Imperiale, dove c'è il tuo impero. Lui si occupa di pesce crudo, di pesce. Mamma mia, esagula.
2: È venuta voglia.
0: Tanta voglia, tanta.
2: Beppe, dovete capire che se c'è un ascoltatore che insomma smercia pesce crudo, oppure ha un ristorante, deve subito sapere dove si segna il posto. Poi lo andrà a trovare.
0: Tutto, poi vado a trovarlo. Senti, cosa, visto che sei un insegnante, le basi quali sono per la cucina? Cosa si insegna?
1: L'amore, la base per la cucina è l'amore verso la cucina, perché se no non si può cucinare. La passione, devi essere veramente innamorato di questo lavoro, bravo, perché bravo. È un lavoro difficile, pesante, sacrificante.
2: Cioè. Tu lo guardi MasterChef oppure quelli che sono i programmi che parlano di cucina?
1: No,
2: ti piacciono?
1: Io non consiglio mai ai ragazzi di guardare MasterChef, perché si va troppo oltre. Per imparare ci vogliono delle basi. E poi si passa.
2: E poi
1: ad
2: si possono fare anche questi.
0: Pensa, dai. Carlo, amico mio, carissimo amico mio Carlo. Ieri Melania, benvenuta, mi fa: ho cucinato. Ho detto: ah, caspita, Melania, ha cucinato, cosa ha fatto? Ha comprato un rolleggio affatto dal macellaio, l'ha messo in forno e l'ha un po' bruciacchiato. Quello è cucinare.
2: Ma quando me l'hai detto in faccia che era bruciacchiato?
1: Era un po' nero.
2: Ragazzi, mi hanno detto tutti che era il polpettone più buono della storia. Vabbè, non importa. Comunque hai vinto la pazzo bag.
0: È tutta tua.
1: Grazie,
0: grande
1: grazie.
0: Carlo, ciao, ti vogliamo Carlo. Bene, più Carlo nella nostra vita. Ciao.
1: Invitate tutte e due da me al mio locale.
2: Ci vediamo volentieri. Ciao. Baci.
3: Ciao. Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Ed Olivia Rodrigo su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Ci segnalano che Rocca Imperiale è bellissimo, ce lo scrive Giovanni d'Altamura, non abbiamo dubbi, perché prima abbiamo avuto un mito in diretta che ci ha raccontato che è un ristorante lì, e poi qualcuno si lamenta, dice non va bene così, di prima mattina non potete parlare di cibo perché fate venire una gran voglia.
1: Hai ragione anche tu. Però potrebbe essere quella gioia, no, che l'obiettivo della sera, cioè nel senso arrivi alla sera e mangi qualcosa di buono, potrebbe essere l'incentivo. Sì, l'incentivo per farti svolgere la giornata.
0: Tutto il giorno con la bava.
1: Sì. Dai, lavoro, sto bene, poi arrivo a casa e mi mangio quello che mi piace.
0: Sai cos'è? Oggi sai cosa volete fare, ragazzi? Strappo la regola. Andate, prendete una pausa al lavoro, ve ne andate in un ristorantino riva a mare o montagna.
1: Stupendo. Boom, anche se state in città, così
0: ma
1: prendete la macchina.
0: Scappate al posto più vicino. Va bene. Grazie Bella, domani.
1: Grazie Beppe.
0: Ciao,
1: grazie
0: Giulio,
1: baci.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
1: Ritorniamo in redazione RDS. Buongiorno a Gianluca Gizzi.
4: Buongiorno.
1: Le news, quelle principali dall'Italia e dal mondo, sentiamo.
4: Alle elezioni amministrative il centrodestra vince a sorpresa a Venezia, conquistate al primo turno anche Reggio Calabria e Crotone. Il centrosinistra conquista subito Salerno, così come Mantova, Prato, Pistoia, Avellino, Andria ed Enna. Affluenza al 60%, 5 punti in meno rispetto alla tornata precedente. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, lo stretto di Hormuz riaprirà in un modo o in un altro. Parole del segretario di Stato americano Rubio mentre si attende ancora la firma sul memorandum d'intesa fra Teheran e Washington. La Repubblica Islamica sarebbe pronta a spostare il proprio uranio in Cina. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone presentata allo stesso pontefice. Disarmiamo l'intelligenza artificiale, restiamo umani. Il messaggio di Prevost che sulla guerra dice non esiste quella giusta. Lutto nel mondo della musica, si è spento a 95 anni Sonny Rollins, leggenda del jazz, sassofonista e compositore statunitense tra i maestri dello stile hard bop. Ed ecco la Ferrari Luce a Roma, debutto mondiale per la prima elettrica del cavallino a 1050 cavalli e un'autonomia di 530 chilometri. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
5: Ci attende un martedì ancora con sole assoluto protagonista sul nostro territorio. Anticiclone infatti dominante, con tempo stabile ed assolato praticamente ovunque e temperature massime che raggiungeranno i 34-35 gradi, con caldo molto intenso sulla Valpadana, sulla pianura veneta e piemontese e lungo il versante tirrenico. Altrove invece valori più accettabili grazie a una vivace ventilazione dei quadranti settentrionali. Vi anticipo che anche mercoledì continuerà a splendere il sole con caldo molto intenso. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
6: Amore, tesoro, svegliati!
7: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
6: Dai, forza!
7: Sì, però mettimi tutti pazzi.
6: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
3: Che bello è che, quando accendo la radio ascolto te. Vedi? Rossella, Ciccio e Bazze,
4: la trasmissione fatta per me.
5: In mezzo a mille altre radio, stazione dopo stazione, sì, la scelta quella giusta e tutti pazzi.
6: Ragazzi, buongiorno. Mi sono arrivati i gadget. Magliettina, cappellino e zaino.
0: Evviva!
6: Ma come hai fatto a vincerli? Come hai fatto a vincerli? Evviva! RDS!
2: Ma come fa?

0: a vincere.
1: Grazie,
0: dillo anche
1: grazie,
0: a noi,
1: amico mio.
0: Ma non ce li ho i gadget.
2: Non ce li hai? Mamma mia, io ho quelli del primo anno, pensa, cioè tipo 20 anni fa, il casco di RDS.
0: Il casco di
2: giuro,
0: RDS.
2: Ho la sveglia di RDS.
1: Pensa.
2: Poi ho il puzzle. Poi ho proprio tutti i premi.
1: Lo scaldabagno di RDS.
2: Perché io raccolgo tutto, ragazzi. Sono veramente un'accumulatrice seriale. Non butto niente.
1: Il microonde di RDS. Tutto.
2: Beh, quello mi farebbe comodo. Sai che figata.
1: Sai che bella idea.
2: Come state, amici?
0: Siamo abbastanza bene.
2: Abbastanza bene.
0: Del bel martedì.
2: Un bel martedì. Allora, vi sto vedendo un po' di Roland Garros. Ma qua, il Djokovic che vedo che balla.
0: È lo stesso è della vita.
2: È lui.
1: È lui. Che
2: ma
1: ovviamente...
2: è bravissimo.
1: Ma
2: che
1: sì,
2: ci fa quel...
0: non balla con l'IA.
2: Eh?
0: Non è uno che balla con l'IA.
2: No. Io non l'avevo mai visto, Ciccio.
1: No,
2: davvero.
1: No. Sì,
2: grande
1: sì,
2: Nole.
1: Ma poi secondo me in questa parte di carriera.
2: Ma
1: che
2: gliene
1: mi permette.
2: Esatto. Allora è l'Ornella Vanoni del.
0: Qua,
1: del
0: amici,
1: tennis.
2: Ma
0: mica
2: per l'età, mica per l'età.
0: Una mano sulla racchetta e l'altra no.
1: È libera tutti.
2: Bravo, è un po' così, va alla grande, se ne frega proprio, perdo. Ho perso, vinco, ho vinto.
1: Se la gode,
2: essere così. Se la gode, bravo.
1: Beh,
2: ma forse dovremmo fare tutti così.
1: Beh, se fossimo tutti quanti i migliori tennisti della storia, probabilmente uno lo farebbe
2: anche i milionari.
1: Probabilmente.
0: Forse anche tranquillità economica.

0: 7.07, amici e tutti pazzi per RDS. Dopo questa canzone meravigliosa è arrivato il momento di cominciare con uno scherzo.
1: Meraviglioso.
2: Ma voi vi sposereste con la persona che dovete sposare vi fa da complice per uno scherzo?
0: Non lo so, sapendolo prima.
1: Penso un po', dico,
0: sapendolo prima.
2: Qualche dubbio
1: uno
2: dopo.
1: Perché
2: è partito tutto da uno scherzo. Le amiche vogliono fare lo scherzo a Maria Stella, che si deve sposare. Tra l'altro, due comuni differenti: un comune di residenza, l'altro comune dove andranno a vivere. Insomma, per cui. Problema che poi è arrivato il marito e quindi se il marito fa da complice è abbastanza difficile riuscire a scappare, anche perché è il marito che chiama e dice attenzione che il comune ha chiamato e qui a pochi giorni, a tre giorni dal matrimonio ci sono un po' di casini.
0: C'è qualche
1: già uno è agitato prima del matrimonio, pure questa preoccupazione.
2: Andiamo.
3: Caso di pazzi, sono Teresa, voglio fare uno scherzo a Maria Stella che si sposa, il suo futuro marito è complice, vai Ciccio, pensaci tu.

0: Pronto?
1: Stella? Dove sei?
0: Sono sul telefono. Che domanda è?
1: Rispondi se ti scrivo e ti chiamo mille volte.
2: Già così.
0: Andrea, sto rispondendo a tutte le vostre telefonate.
1: Sì, adesso ti passo quello del comune. C'è stato un problema con i documenti. C'è una la merda. Adesso te li passo, provo a capire con loro perché sto diventando scemo. Ma che c***o hanno fatto?
0: Sì, non so quanto duri. Io sono sul treno con le gallerie.
3: Hai pronto?
0: Pronto?
3: Pronto, buongiorno, chiedo scusa un attimo, per favore.
0: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, relativamente ai dati. Dunque, chiedo scusa, voi avete fatto le due pubblicazioni nei comuni differenti? Perché a noi risulta. Allora, mi spieghi un attimo la situazione. Lei dov'è residente? Io ho un Frascati.
0: No, non so perché Frascati cos'è. No, io sono residente a Milano.
3: C'è stata. Oh. Allora, senta, mi ha detto che è in viaggio, giusto? È in viaggio per Roma?
0: Sì.
3: Per Roma?
0: Sì.
3: A che ora arriva a Roma?
0: Ci sposiamo tra tre giorni.
3: Però c'è bisogno.
0: No, mi spiega qual è il problema, scusi.
3: Allora, il problema è questo, che relativamente al nostro comune non sono state fatte e chiuse le pubblicazioni. Ora io questo non so, perché io ho Maria Stella nata a Frascati.
0: A Roma.
3: Vede. Cioè è stata tutta impostata in maniera sbagliata, scusi.
0: Devo arrabbiare? Ho tre giorni al matrimonio.
3: No, io la documentazione per il matrimonio non riesco a questo punto.
0: Sì, ma noi ci sposiamo tra tre giorni, ma noi documenti dobbiamo iniziare a farli tre mesi fa.
3: Ho capito, chiedo scusa, però se in questo momento lei non ha il nulla osta per il matrimonio, io non posso rilasciare un nulla osta per un matrimonio con documentazione che è sbagliata. Scusi, se le cose si fanno con precisione. Perché vi siete ridotti all'ultimo? Scusi.
2: All'ultimo.
0: Ci siamo ridotti noi all'ultimo o c'è stato un errore da qualche parte? Perché mi scusi, noi siamo stati indietro, il mio fidanzato ha girato l'Italia per tutti quanti questi documenti. Siamo in ballo con il vostro comune dalla data del 19 di maggio. Dovete in anticipo, io non ho fatto di essere qui. Avete tre giorni prima del mio matrimonio.
3: Non ho capito, scusi, non ho capito. Senta, chiedo scusa, il matrimonio è un atto contrattuale, quindi che lei abbia preparato la chiesa, fatto la festa, a noi non è che interessa più di tanto.
0: No, ho detto che abbiamo consegnato i documenti alla chiesa, a me, di quella che è la festa, non me ne frega assolutamente niente, ok?
3: Perfetto, allora iniziamo a spostare questa data almeno di una settimana.
4: Sì. Almeno, cominciamo con una settimana,
2: come se fosse
4: poi
2: facile.
4: Capiamo.
5: Ma dai, tre giorni prima, non è che te l'ho detto lo stesso giorno,
2: tre giorni prima. Bene, io voglio proprio sentire cosa succede dopo.
5: Tra pochissimo.

0: alle 7:15 sta tornando al suo paese anche la nostra amica, perché sta andando a Roma. Lei è di Roma e il marito invece del nord, e si sposano in due comuni differenti, pubblicazione in due comuni differenti. Ora mancano 3 giorni, mi sembra ci sia tutto il tempo sereno per poter mettere a posto le cose.
1: Beh, dici? No, quando 3 giorni prima ti dicono guarda c'è un problema, forse vi dovete rimandare.
2: Però come mantiene la calma così sempre? Insomma,
1: beh, perché sta sul treno, ora vediamo.
3: Oh, perfetto. Allora, iniziamo a spostare questa data almeno di una settimana.
4: Ma lei non sta scherzando, ma stiamo scherzando veramente.
3: Scusi, se mi dice che tanto non è un problema festa e tutto, che allora, io cosa ho fatto, una cosa fittizia?
4: Ma io ho pagato, eh. Ma ci sono dei soldi dietro, ma io ho pagato.
3: Io ho dei dati qua, sono stati sbagliati. Nella data sua di nascita, nella località di nascita, non è stato il nostro comune che ha allentato le cose.
4: E chi ha sbagliato?
3: Allora, intanto...
4: Io questo l'ho chiesto, chi ha sbagliato? Con chi mi devo arrabbiare?
3: Ma non è un problema adesso chi ha sbagliato, forse anche noi potremmo aver sbagliato, sì. Però...
4: No, mi scusi, per me la soluzione non sta a 3 giorni, mi scusi, no.
3: Allora, chiedo scusa, lei vuole un matrimonio, giusto? È un legame per tutta la vita, deve essere valido. Io non posso dare un nulla osta con una documentazione che è incompleta, anzi, non è neanche incompleta, è proprio sbagliata.
4: Quindi, qual è la soluzione, mi scusi?
3: Allora, intanto lo spostamento della data sicuro.
4: Sì. Ma lei come fa a dire 3 giorni prima di mandare una cosa del genere? Ma stiamo scherzando, ma noi documenti le abbiamo tutti consegnati, abbiamo fatto tutto quello che andava fatto.
3: Allora, troviamo una soluzione.
2: Capiamo.
4: Mi ricordo, ma andrà velocemente, per favore.
3: Adesso non faccia così.
4: Mi rifaccia il mio fidanzato, per favore, immediatamente.
3: Presenta il suo fidanzato.
5: Pronto?
4: Andrea, ti giuro, io ti non manco il vuol dire, ma lo sento questo qua che te lo sta dicendo.
5: Aspetta, che c***o dirti, Stellina, cioè a me mi avevano detto che era tutto a posto.
4: Ho capito, Andrea, ma io voglio un nome e un cognome di chi ha sbagliato, ma io
5: non lo so.
4: Ma che c***o vuol dire che devo spostare il matrimonio?
3: Maria Stella, non devi spostare nulla, Maria, qui tutti pazzi per RDS, Teresa.

0: Buongiorno.
1: Ve lo giuro, deficienti.
0: Buongiorno. Ciao. Tanto auguri per il matrimonio. Vai, Serena.
1: C'è un genio di questa stronzata.
0: Allora, devi prendertela con Teresa, la tua amica Teresa. Intanto, devo essere.
1: Vai tranquilla.
2: Vai proprio tranquilla.
0: Devo essere sincera, Andrea non ci ha messo molto a essere convinto a fare lo il complice, eh?
1: Scusate, no, sono un attimo. No, ho avuto una vista dall'incazzatura al panico.
0: Noi ti vogliamo bene. Allora, in bocca al lupo per il matrimonio. Però i documenti. I documenti, perché li ha consegnati sbagliati? Troppo tardi.
3: Troppo tardi.
1: È stata colpa di Andrea, ha fatto tutto quanto lui tra l'altro.
0: Vedi che iniziamo a scaricare le colpe. Ti abbracciamo, vi abbracciamo. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
3: Tanti auguri.
0: Ciao. Viva gli sposi. Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
5: I know that this could

0: tutti pazzi per RDS, amici, e parliamo di cose belle, perché sono stati fatti degli studi del 1980, pensate un po'.
1: Sì, sono arrivati ora i risultati.
0: Sono arrivati ora, però li riprendono ogni tanto perché è anche bello dire queste cose. Non è assolutamente romanticismo, è proprio una medicina.
1: Sì.
0: Dare un

0: bacino al mattino allunga la vita, un piccolo gesto proprio d'affetto,
1: a noi stessi o qualcun altro?
0: Come?
1: A noi stessi o qualcun altro?
0: Ma no, ma che a noi stessi?
2: Ma
0: a
2: prima,
0: qualcun altro?
2: Prima o dopo essersi lavati i denti?
0: Perché? Ma che c'entra? Basta, perché quello devi rovinare
1: distruggendo
0: tutto?
1: È importante. No, allora,
0: il contatto
1: gesto
0: fisico
1: è bello,
0: proprio
1: bello,
0: stimola il rilascio di ormoni, del benessere, ossitocina, serotonina, e quindi fa bene. Quindi adesso, se state uscendo di casa, date un bacetto.
2: E se non c'è nessuno a casa, chi baci?
0: Non lo so, un peluche, sembri qualcosa.
1: Giovanni, Giovanni 23esimo, date un bacetto,
0: date un bacino,
1: e dite che ve lo dà Rossella Brescia.
0: Esatto, ma voi lo fate? No, vabbè. Anche se usciamo presto al mattino, voi lo fate?
1: Sì, sì,
2: mi bacio
1: sì,
2: io.
1: Sì, sì, sì.
0: Che ne so?
1: La moto la baci.
2: La, cioè, la moto.
0: Bacio, bacia la moto ed è ossitocina a bestia quella,
1: Certo,
0: cioè
1: certo.
0: Proprio a bestia. Vabbè.
2: Quando è fredda ancora però.
0: Io sinceramente quando potevo non lo facevo per non svegliare, però mi sarebbe piaciuto un abbraccione, toccare qualcosa prima di andare, cioè nel senso abbracciare.
1: Ecco.
0: No, nel senso abbracciare.
1: No.
0: Abbracciare. Capito? Uno scambio proprio di energia. Adesso, amici, vi dovete scatenare adesso, eh? Qual è il gesto più affettuoso che fate prima di uscire al mattino o che ricevete da qualcuno?
1: O magari quello che vi manca, magari è un'uscita.
0: Anche i brontoloni.
2: Oggi andrò in Sardegna e la mattina e la notte, quando rientra mio nipote, gli dico: per piacere, fai piano la mattina.
0: Sì.
2: Eia! Certo,
0: quel bel gesto d'affetto.
2: Batte tutto.
0: Jesus Christ, mamma
1: Dai.
0: Mia.
1: Vogliamo sapere i gesti veri, i gesti.
2: 388-22-388-22 con messaggi vocali, amici.
3: Se hai uno smart speaker in casa,
4: usalo come una radio.
3: Usalo come una radio.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
3: Per riempire la tua casa di musica.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Riscopriamo l'allegria tutto qui.
8: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
9: I polaretti, io arancia, tu fragola.
10: Usare la magia devi fare. Polaretti.
9: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
11: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
12: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo

tutti grazie per RDS. Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata. Get on up.

0: Le 7.35, uno studio degli anni 80, ancora valido assolutamente, certo, dice che uscire dando il bacino, un gesto carino, una dolcezza, cosa fa? Fa bene,
1: rilascia
0: alla coppia,
1: felicità,
2: riduce lo stress, rafforza il sistema immunitario, insomma fa un sacco di cose, a parte il valore emotivo, insomma da sicurezza, ecco. Fatelo amici, fatelo
1: alla persona giusta, alla caso
2: ma anche una pacca, sì, va anche, bene anche una pacca. Pacca,
1: se non ci avete nessuno a casa, un il coppino, primo passante pomma, che trovate anche.
3: Buongiorno a tutti pazzi. Da 29 anni sfioro sull'anca e bacino di saluto al mattino.
0: Bello!
2: 29. Come sfioro? Sfiori lombi.
0: L'anca.
2: L'anca.
1: L'anca. La pancetta.
4: Io proprio stamattina, oltre a dare un bacetto a mio marito, mi sono spupazzata il mio gatto panzone Romeo, con quella ciccia da fuori. Non ce l'ho fatta, l'ho baciato ovunque. Ho baciato più lui che mio marito, praticamente.
2: Cioè, il marito vorrebbe essere Romeo, praticamente.
0: Invece, il marito si becca un bacetto e se ne va.
1: Ricordate sempre prima marito, poi gli animali, solitamente.
0: E il gatto Romeo è invece tutto nudo, abbracciato, vedi?
3: La cosa più affettuosa che faccio è la mattina vado in bagno e non scarico per non svegliare.
0: Che comunque è una cosa carina.
2: Tesoro, ti apprezziamo, ma che c'entra con l'ossitocina?
0: È un gesto di dolcezza.
1: Intanto rilascia qualcosa anche lui.
0: Meno ossitocina.
5: Buongiorno a tutti pazzi, sono Monica. E il gesto che faccio tutte le mattine è di amore verso la mia cagnetta Peggy. Con il buongiorno, una bella carezza e un bacino sulla fronte.
0: È un bacino, vedi?
2: Ciao. Comunque,
1: più dei mariti, marito e figli, no, più animali.
2: Finora si abbracciano più gli animali degli umani.
1: Sì, sì.
2: Giusto.
1: Un ottimo segnale questo.
0: Marito, perché è casuale ogni tanto.
2: Che abbiamo per carità, abbiamo Umberto.
1: Un gatto abbiamo.
2: Che deve andare a lavorare, vero Umberto? Facciamo in fretta.
6: Ciao,
0: buongiorno. Buongiorno.
6: Ciao,
0: raccontaci, buongiorno. Umberto.
1: Roba di umani o di animali?
6: No, di umani, di super umani.
1: Super umani.
2: Cosa fai al mattino?
6: La mia compagna tutte le sere prima di andare a dormire mi dice: domani mattina per favore mi svegli alle 6.39, alle 6.42, alle 6.51. Io puntualmente la sveglio a quell'orario portandogli il caffè a letto.
1: Puntuale quell'orario lì?
2: No, vabbè, sei un
6: mai
2: mito.
6: Un orario lo stesso.
1: Ma lo fa apposta? Cosa...
6: è una sorta di gioco divertente,
2: gioco.
6: Però
2: e tu veramente lo rispetti oppure dici sì
6: rispetto puntualmente l'orario sempre 6.51, 6.42, 6.39
2: ma che bello.
1: E se tardi se ne accorge?
6: Non credo, perché prima passa mezz'ora, certo, prima che incominci.
2: Senti Umberto, ma da quanto tempo state insieme?
0: Da quanto
2: insieme?
0: Dura questa splendida cosa?
6: Dura da 7 anni.
2: E tu tutte le mattine alle 31, alle 27, così porti il caffè.
6: Esattamente.
1: Qualche volta lo fa lei.

0: No.
1: Mai fatto in sette anni?
2: Posso dire, quando litigate, che gli porti? Che le porti? Quando litigate, che le porti?
3: Il cianuro.
0: No. Non abbiamo mai litigato, finora non l'abbiamo mai litigato.
2: Ma siete voi Mulino Bianco qua, veramente?
1: E ci credo che non l'avete mai litigato, gli porti il caffè, ma scherzi.
2: Meraviglioso. Allora amici, per far durare il rapporto, mi raccomando, portate un caffè.
1: Orari
4: precisi,
1: però,
4: precisi, anche sui secondi.
2: Adesso Umberto, noi ti diamo un bacino, te lo diamo tutti e tre in vronda, ok?
1: Stamattina che ora era, no?
0: Stamattina l'ho svegliata per telefono perché io sono partito presto per andare al lavoro, l'ho svegliata.
2: Beh, gliel'abbiamo dato adesso il caffè.
0: Svegliami alle 7 e l'ho svegliata alle 7.
1: Va bene, ok, senza caffè. Bello. Va bene, grazie.
2: Ciao Umberto, un bacione.
4: Ciao Umberto.
1: Ciao, buon lavoro.
5: Perché i grandi la mattina hanno sempre il broncio? Per fortuna Rossella, Ciccio e Buzz sono super.

0: Amico, tranquillo, stamattina glielo porta un altro il caffè.
1: Ma no, ma che cattiveria.
2: Ma scherzi,
3: un
2: altro, no,
3: ma può essere, ma un amico, un vicino di casa.
2: No, Umberto, ci ma piace, ci piace questa coppia.
4: Ma lo scherziamo.
2: Per favore, fateci sognare una volta, almeno una volta, che tutto va per il verso giusto.
4: Però, se poi voleva ritardo, dopo le sette.
3: Se dovesse ritardare, cosa dice? Purtroppo non ha funzionato mio marito stamattina, invece della sveglia.
2: Lascia stare, non ce ne importa. L'importante è che ci sia questa gioia. Giochiamo, altre gioie. L'italiano non è un optional. Quando si parla di italiano, un po' brivido.
3: Sì.
2: Brivido.
3: Allora, approfittate anche per fare un bel ripasso, così non fate brutte figure al lavoro. Ripassate con noi l'italiano, poi le parole che imparate con noi o rinfrescate con noi le potete usare.
4: Devo essere sincero, sono andato a vedere la parola che dovrei sottoporre. Mai usata in vita mia, giuro.
2: Davvero?
3: C'è sempre la prima volta.
4: Mai
2: ma c'è
4: usata.
2: C'è sempre la creatività dei nostri ascoltatori.
4: Ci sarà la prima volta. Certo.
2: Una parola... se ci sono anche dei prof, perché no? Mettetevi alla prova anche voi.

0: Yeah.
1: È una parola importante,
2: desueta, la parola.
0: La parola è desueta, esatto, sì. E quindi voi intanto prenotatevi, ok?
2: 38822 l'italiano non è un optional.
3: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
4: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
5: Ciao, sono Petra e quest'estate tornerò a Bali in una guest house da sogno e come sempre nello stesso periodo ho messo la mia casa di Milano su Airbnb, ma novità, mi sono affidata a un co-host, una persona della mia città che mi ha aiutato a migliorare l'annuncio, controllare la disponibilità, comunicare con gli ospiti e prendersene cura dall'arrivo alla partenza, facendogli trovare un appartamento sempre pulito e accogliente, proprio come piace a me. Con tutti i miei impegni era diventato sempre più complicato occuparsi di tutto. Insomma, un co-host Airbnb ti aiuta ad amministrare casa tua in maniera sicura e vantaggiosa. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, host scritto H-O-S-T, e scopri come un co-host può aiutarti a ospitare su Airbnb.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: A Polaretti Landia riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
13: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
14: I Polaretti. Io arancia, tu fragola.
12: Gustare la magia devi fare.
14: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
20: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
21: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
4: Anche al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.
22: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo.

0: Ti ho tradito.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: L'italiano non è un optional.
2: Allora ragioniere, che fa? Batti?
3: Ma mi dà del tu?
2: No, no, dicevo, batti lei?
3: Ah, congiuntivo?
2: Sì.
3: Aspetti.
1: L'italiano non è un optional.
4: Eccoci qua amici, è arrivato il momento dell'italiano non è un optional, la nostra rubrichetta, il nostro gioco dove si ripassa l'italiano, si fanno belle figure, si fanno figure un po' meno belle a volte.
5: Vabbè, intanto si imparano anche delle cose.
4: L'importante
5: noi
4: imparare.
5: Cosa abbiamo imparato?
4: Non
5: noi?
4: È mai troppo tardi. Oggi, oggi
6: abbiamo mai usato cose che abbiamo
5: suggere,
4: ancora
5: io quello, io quello.
6: Cos'era poi suggere, sorgere, suggere?
4: Suggere vuol dire succhiare. Ma scusa,
5: tipo succhiare, una cosa così. Non lo so,
4: però tutti
5: lo sapevo, capito? Ma che vuoi dalla vita mia? Allora, amici, chi gioca con noi? Pronto?
4: Ce l'abbiamo?
5: Chi è?
4: Sì.
5: È caduta la linea? No, dai ragazzi, ma che c'hanno sta linea oggi?
4: Ma sai cosa succede? Che a volte i nostri ascoltatori dicono adesso gioco io, poi all'ultimo momento.
5: Gioca la Cri, buongiorno.
6: Buongiorno Cri.
4: Eccola Cri.
7: Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno ragazzi.
6: Di dove sei, cara Cri?
7: Di Conselve, provincia di Padova.
6: Provincia di Padova.
4: Conselve, molto
5: sei pronta,
4: bene.
5: Cri?
7: Certo, proviamo.
5: Si parte.
4: Allora, la prima parola è astrarre. Con la A, astrarre.
7: Tirar fuori dei succhi o il senso di qualche frase.
6: Aspetta, quei succhi.
5: I succhi no.
4: Quello è estrarre.
7: Ah, è vero. No. Magari estrarre.
5: C'eri quasi, però.
6: Cosa
5: precisa.
6: Dice? Dai, metti qualcos'altro che la nostra regia te la fa passare, dai.
7: Non so, tirar fuori qualcosa di interessante oppure astrarsi da qualcosa quando non si ha voglia di far niente.
4: Qui dice isolare col pensiero un concetto o un elemento da un contesto più ampio prescindendo dagli aspetti particolari.
6: Mannaggia.
7: Mamma mia, che faticoso.
6: Sì, scrive, fatica.
5: Beh, astrarre, sì.
6: Dai,
5: tieni
6: hai
5: la
6: le
5: mente,
6: due altre,
5: okay?
6: Puoi fare
7: adesso, la...
5: adesso ti do tre opzioni, tre possibilità. Participio passato di muovere. Sarà muovetto, muovuto, mosso.
7: Mosso.
5: Ma
6: e
5: brava,
6: qua
5: brava,
6: non avevamo grossi problemi.
4: Io uso muovetto solitamente.
5: Adesso, lo sapevo io che usavi muovetto.
4: Muovetto.
6: Per spostarti. Ma te ti mettono nel muovetto.

0: Allora, attenzione. Questa parola, dai, tu sarai bravissima. Idiosincrasia, che cosa vuol dire?
1: Idiosincrasia, non sopportare una persona.
0: Sei bravissima. Bravissima.
1: In questo periodo ho molta idiosincrasia.
0: Brava, forte avversione, intolleranza per le persone o situazioni che per altri invece sono normali. Brava.
2: Vai, Cri, per chi hai questa idiosincrasia? Vai, dicelo.
3: Dici qualcuno?
1: Guarda, meglio non far nomi.
3: Qualche collega lavoro?
1: In famiglia. No, più che altro in famiglia.
3: Quindi, senti, ti teniamo persona. Buona per parenti serpenti, allora. Va bene.
1: Esatto.
3: Teniamo il numero.
0: Cri, noi ti ringraziamo tanto e ti abbracciamo forte.
1: Va bene, complimenti. Lo scaldabase non è ancora in produzione.
2: Ma c'è, certo che c'è.
3: Scusa, lo scaldabase adesso l'abbiamo messi da parte. Sono gli sventolabuzz per l'estate.
2: Per l'estate.
1: Ecco, sì, ecco. Vabbè. Anche quello, se magari per
3: la
1: caso
3: misura
1: avete avanzato.
3: Basta. Voglio sapere la misura.
1: È una misura media,
0: meno male, va, stava
3: te
0: sudando.
3: Lo spediamo.
2: Ciao Cri, un abbraccio.
0: Grazie, ciao.
1: Buona giornata, ciao.
4: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
5: Anche al 205 del digitale.

0: E si balla qui a tutti i pazzi per RDS, cari amici. Allora dobbiamo andare velocemente.
1: Subito,
0: io avrei
1: subito,
0: voluto
1: subito,
0: dire
1: subito.
0: Una cavolatina.
1: Non puoi, non tienila, può, trattienila.
2: Neanche che stasera gioca Sinner, sì, quello possiamo dirlo.
0: Quello possiamo dirlo,
2: dirlo.
0: Sì, sì, forza Sinner.
2: Ci raccontava ieri Leo Di Bello che veramente, sai, che sposta come una partita di calcio importantissima Sinner.
0: E ha tutte le ragioni per spostare.
2: Grande fenomeno. Va bene.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto

0: è gratis.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
4: Ed eccoci con Gianluca Gizzi. Buongiorno Gianluca.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno The Voice. Siamo pronti per tutte le notizie. Grazie.
6: Il crollo del centrodestra è rimandato ancora, così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo i risultati delle elezioni amministrative. Siamo competitivi per le politiche, il commento della segretaria PD Schlein. La coalizione di governo conquista al primo turno Venezia, Reggio Calabria e Crotone. Il campo largo si prende subito Mantova, Prato, Pistoia, Avellino, Andria ed Enna. Salerno, De Luca sindaco. Partito Democratico primo nei capoluoghi di provincia, affluenza in calo al 60%. Pubblicata la prima enciclica di Leone XIV. Sentiamo Gianluca Teodori.
7: 135 anni dopo. Una singolare sovrapposizione. L'ultimo Papa Leone prima di Prevost, Leone XIII nel 1891, pubblicò la Rerum Novarum, ovvero delle cose nuove, ovvero i grandi cambiamenti sociali legati al progresso e al capitalismo. Leone XIV, nella sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas, invoca il dovere di restare umani davanti alle manifestazioni estreme della modernità. Bisogna disarmare l'intelligenza artificiale per sottrarla alla logica della competizione militare, economica e conoscitiva, il monito del Papa declinato in oltre 200 pagine. Il pontefice avverte anche che la concentrazione delle big tech nelle mani di pochi, senza condivisione, crea nuovi squilibri.
6: Gli Stati Uniti hanno colpito nel sud dell'Iran un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Attacco per autodifesa, dicono le forze armate americane. Un accordo è ancora possibile, secondo il responsabile degli esteri di Washington, Marco Rubio. Poi avverte lo stretto di Hormuz riaprirà in un modo o in un altro. Sul nucleare Trump scrive: l'uranio venga consegnato a noi e distrutto sul posto, in collaborazione con Teheran. Calcio: il Milan dopo il fallimento Champions esonera Allegri e manda via i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. La Lazio, una volta sancito il divorzio con Sarri, annuncerà Gattuso. Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
8: Dai, forza!
9: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 8.01, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz.
1: Amici, parliamo di scuola, perché la decisione dell'Emilia Romagna, no, di aprire le scuole elementari, alcune quantomeno, il 31 agosto.
0: Ma stiamo scherzando?
1: Ha provocato un po' di maretta.
0: Ma per favore, ma che maretta? Ma uno tsunami deve venire fuori. Ma che
1: Vabbè, si fa un esperimento. Ciccio.
0: Ma che esperimento? Facciamo un esperimento. Adesso atterriamo senza carrello degli aeroplani.
2: Sì, ma alcuni lo fanno.
1: Alcuni lo fanno, così ma quando succederà che non ti si apre, lo sai fare, capito?
0: Facci tu sull'aereo. Ma qui stiamo lavorando per fare i ponti.
1: Questo chiaramente l'hanno fatto per aiutare tante famiglie che a volte tornano dalle vacanze e non sanno come fare, soprattutto per i primi giorni di settembre. Insomma, che...
0: Ma non stai aiutando i figli?
1: Questa notizia detta adesso, quando si parla solo di ponti in questo momento.
0: Ma hai capito che ormai siamo in chiusura. Arriva finalmente un ponte.
1: È vero, uno ne arriva.
0: Uno quest'anno ce n'è. Uno, cioè lunedì dobbiamo seccarne facendo il vanno a scuola.
1: Sentiamo la voce dei bambini.
3: Settembre è troppo presto.
4: Ciao RDS, sono Simona, ho 13 anni. Sì. Sono andata a scuola, non vedo l'ora che finisce.
5: RDS. Dalle 7 alle 10, eccola qua. Una mattina di risate.
6: Ciao RDS, sono Leonardo da Bologna.
0: Leonardo.
6: E oggi prendo il pullman per la gita. Ciccio, puoi fare un ponte?
0: Ma certo,
2: dai, Ciccio, fai un ponte.
6: Ciao.
0: Lunedì c'è il ponte, Rossella ci parla di andare a scuola a settembre.
1: Facciamo gli auguri a Bianca, che

0: 7 amici e tutti pazzi per RDS. Sentite come cambia la musica, sentite come vi rilassate un attimo.
1: Ah, sì.
0: Al centro manine di fata con Ciulin. Buongiorno Ciulin.
2: Buongiorno Ciulin.
3: Buongiorno.
2: È arrivato il momento di sapere la verità sulla situazione familiare. Sì. Ma mia moglie è distratta perché? E soprattutto è ancora gelosa. Cos'è sta cosa?
3: Sto cantando, faccio sottofondo io.
0: Distrae cantando anche.
3: Sottofondo anche in famiglia, perché uno può
2: sta
3: capire.
2: Sta sempre sottofondo.
3: Sono sempre sottofondo a capire se c'è gelosia, no? E così vediamo insieme chi ha.
0: E c'è.
3: Oggi.
4: Ciao, sono Orazio da Grate, vorrei fare uno scherzo in memoria con Giulino.

0: Ah, pronto, si salve, cercavo il signor Olazio.
1: Mio marito.
2: È Olazio.
0: Ah, il suo marito, scusi. No, perché.
1: Ha bisogno?
0: No, perché lui ha lasciato.

0: questo cellulare da noi. Da, al centro estetico.
1: Dove ti trovi?
0: All'Imbiate.
1: Esattamente, sì. Ma il negozio è quello? Come si chiama?
0: Centro estetico Manini di Fatta. Scusi signora, perché lui deve fare massaggio alle 13, no?
1: Sì.
0: Ecco, però siccome poi non c'era posto, lui è andato via anche tutto triste. Allora siccome noi è il nostro affezionato, noi abbiamo detto no, adesso cerchiamo qualcosa. Io non voglio disturbare, perché poi ha detto anche che moglie.
1: No, nessun disturbo, ti ringrazio per avermi informata.
0: Ma lui fa massaggi. Allora,
1: quindi vi limitate a fargli il massaggio della schiena?
0: Allora, questo è un massaggio che se vuoi può anche risuscitare le parti un po' assopite, parti un po' che sono un po' melense. E perché le tira poco su e fa bene anche alla coppia questo massaggio, tanto bene.
1: Ah, addirittura, che servizio particolare. Allora facciamo così.
0: La richiamo tra 5 minuti. Va bene, brava signora. Ok, brava. Grazie.
1: Sì,
0: grazie.
1: Prego.
2: Sono carina,
3: bella. Sì, pronto? Manu.
1: Dimmi.
3: Per debutto lei.
1: Ma come mi chiami questo numero?
3: Perché non l'hai il mio. Non mi ricordo con te come mi.
1: E tu poi io ando da Sassi, te lo dico io dove l'hai lasciato. L'hai lasciato dai cinesi all'Imbiate.
3: Dai cinesi?
1: Sì, dalla massaggiatrice l'hai lasciato.
3: Ma ti ha chiamato qualcuno?
1: Certo che mi ha chiamato una che l'ho ringraziata pure, che dice che ti fa pure alzare tutti i sensi.
3: Ma che dice, amore?
1: Che dici un cazzo? Io stai arrivando all'Imbiate e vivi tu, capannone, l'azienda, Milano e cucco tu vieni.
3: Ma lo che dici?
1: Ma guarda, io sapia, guarda, che me la combinava con una minchiata. Lo
3: ma è per la schiena, ma
1: sta popolo di cazzo. Tu sei su Milano. Sei un cliente affezionato. Va bene alla coppia. Aspetta per morire, perché ti dici che mo mi chiama a naso morso. Mi faccio dare l'indirizzo. Prima passi cane e dopo vengi tia.
3: E poi tranquilla.
1: Ma sta guglioniando, sta facendo vero. Non ho capito da me, dici che cazzo fa tu, non me ne fotto un cazzo. Né onde vai, né colpa mia potete forestare. Questo è lo stesso che tu isti, tu amo ti scordi completamente della tua famiglia. Va bene?
0: Pronto signora? Volevo dirle che è uno scherzo di LDS.
4: Buongiorno.
0: Perché questo è Ciulin, sono Ciulin, ma di LDS.
2: È uno scherzo che ti ha fatto tuo marito. Ma dove va senza di te, Manuela?
1: Oddio.
2: Ciulin! Oddio. Ma sei veramente, hai un carattere bellissimo, ci hai fatto tanto divertire.
1: No. Oddio, che figura di M.
4: No!
1: Io vuoi chi lo tocca, sono molto possessiva da questo punto.
2: No, ma non l'avrei mai detto,
4: capito,
2: vero? No, non si è capito. No, ma no. Vuoi dire qualcosa, Dorazio?
3: Ho un pitbull.
1: Guarda,
3: come
1: io dico che solo adesso come adesso, per questa fibrillazione che mi ha fatta venire, è meglio che non ritorna a casa.
2: Bravo.
1: Mi interesserò meno.
2: Certo. Ciao Manuela, un bacione da Ciulin. Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: pazzi per RDS, cari amici, nessun risarcimento per la cliente di questo hotel di lusso che durante il soggiorno era stata appunto costretta a consumare soltanto acqua minerale in bottiglia pagando 7 euro a bottiglia.
1: Perché non era potabile l'acqua?
0: Perché sai, negli hotel super lusso, cioè ha pagato per una settimana questa signora 5.700 euro
2: di acqua.
0: Di soggiorno e forse anche di acqua. Lei comunque aveva portato questo tutto in Cassazione addirittura.
2: Perché l'acqua non era potabile o non le piaceva il sapore?
0: L'acqua è 100% lì potabile, immagino. Però in albergo serviva l'acqua super chic della Val.
2: E lei voleva bere quella del rubinetto.
0: Mamma mia, fammi sta zitta. Ecco.
2: E lei voleva bere quella del rubinetto, non ho capito.
0: Lei voleva bere quella del rubinetto, così non pagava 7 euro a bottiglia, capito?
2: Ok.
0: Ci vuole tanto?
2: No, okay. perché poteva essere che non poteva berla perché non era, c'erano altre
0: motivazioni. No, lei la voleva bere perché comunque costava tanto, 7 euro, cioè costava tanto.
1: E comunque ha perso in Cassazione.
2: Poteva andare già bevuta.
0: Oppure poteva portarsi le casse in camera.
2: Le cassette d'acqua, esatto.
1: Fa molto figo entrare in un albergo, in un resort, io l'ho fatto.
2: Spendi 5.000
0: l'hai
2: euro.
0: Fatto?
1: In Spagna l'ho fatto.
0: Ma veramente, perché costava anche lì 7 euro.
1: Costava lì.
2: Era la prima regola dell'universo è non prendere la roba dal frigo dell'albergo. Cosa succeda,
0: giusto,
2: la c'era prima regola della vita e non prende la roba dai frighi dell'albergo.
1: Era il mezzo chilo di pata negra che avevo mangiato.
0: Ah, ecco, vedi, dovevi compensare con l'acqua del
2: quanto
1: era fondamentale, certo.
3: Tutti pazzi per RDS. Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei nel posto giusto.
4: Tutti pazzi per RDS ti aspetta ogni giorno

0: Ci mancava la trovassero fuori sul terrazzo mentre pioveva la bocca aperta. No.
1: Non si capisce, di Livorno.
2: La bottiglia
3: aperta. Lo so, è tanto, però se sono quelle le regole.
1: Era una bella idea. Vai.
3: Ma noi andiamo a sbirciare un po' dal portone per vedere cosa succede nei condomini. Condomini criminali.
1: Ci sono lotti all'interno del condominio, ci sono lotte, ci sono casi di moto lasciate male, ci sono casi di ascensore lasciati aperti.
2: Avete una condomina KKK di quelle che controlla proprio tutto, di quelle che appena arriva la mail dell'amministratore, però non ha controllato quel giorno, e allora si va a litigare.
3: C'è gente anche che porta l'immondizia giù ed è pollicino perché lascia tutte le goccine sulla scala.
1: Oh, è vero, c'è il pollicino delle scale, certo, ci sono anche le chat dove iniziano le liti e poi finiscono invece vis-à-vis.
3: Anche cose più romantico
2: Anche cose più gravi, amici, al 38822 raccontateci di queste guerre, guerriglie all'interno dei vostri condomini.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Polare Trilandia, riscopriamo l'allegria tutto qui.
9: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
10: I polaretti, io arancia, tu fragola.
8: Gustare la magia devi fare. Polaretti.
10: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta. Polaretti.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare. Tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Non è un caso se poltrone e sofà

0: rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Condominio criminale.
1: Condominio criminale.
0: Storie vere di litigi, furti di bucato e misteri condominiali.
2: Anche misteri, eh?
3: Anche misteri.
4: In passato abbiamo avuto anche furti di bucato. Vi ricordate il famoso vigile che aveva.
3: Come no?
4: C'era la camicia stesa.
2: Se siete al primo piano, non stendete le cose.
4: Si sono babbati la camicia.
3: La camicia da vigile. Oggi abbiamo un'amica, la chiamiamo Maria, così non ci sono altri casini poi nel condominio.
4: Maria!
2: Maria!
5: Ciao ragazzi!
3: Ciao!
4: Buongiorno Maria!
3: Ciao, ragazzi, raccontaci, buongiorno. Cosa ti è successo?
4: Maria dalla Sardegna.

0: Sporco segreto. Il piccolo sporco segreto.
1: Il piccolo sporco segreto, è giunta l'ora, sì.
2: Per liberarci di un groppo, per avere la possibilità di sfogare, di confessare.
3: Sono arrivati tanti messaggi, ma abbiamo scelto quello del nostro amico Alberto. Lo chiamiamo Alberto, non è il suo nome. No. Lo proteggiamo anche con la voce cambiata.
2: Sentiamo picciata. Alberto, buongiorno.
4: Buongiorno pazzi.
2: Fischia, buongiorno. cambiata proprio. Sì. Deve essere grave, raccontaci.
4: Allora, i fatti sono dell'anno scorso ormai.
2: Ok.
4: Allora, io sono in un'azienda, mi occupo, diciamo, del lato economico.
3: Ok, sì. Contabilità.
2: Contabilità.
4: Sì. Diciamo, quella parte.
2: Ok.
4: Io e un mio collega eravamo, diciamo, in lista per fare un saltino di livello.
2: Ok.
3: Una promozione.
4: Sì, una promozione che, diciamo, ci meritavamo tutti e due, però il posto era solo uno. E io la volevo questa promozione.
2: Okay.
4: E diciamo che per ottenerla ho fatto quello che non si dovrebbe fare, cioè ho sfruttato un errore che poi era un errore mio, appioppandolo a lui e facendo in modo che sembrasse un suo errore.
2: Oh signore.
4: Screditandolo, e in questo modo io sono stato
1: promosso,
4: lui invece è rimasto lì dove era. Però vi posso dire, io in questo momento non mi pento assolutamente di quello.
2: Ma sai, Alberto, che è una
3: non
2: delle cose più gravi che siano arrivate nel piccolo sporco segreto, perché qui è veramente, cioè, truffa sul lavoro, c'è tutto.
1: Ma tu questo tuo collega adesso lo incontri tutte le mattine?
4: Sì, al piano di sotto.
1: Certo.
2: E non ti penti?
4: No. No, assolutamente. Ma... anche perché non lo conoscete, ma insomma.
3: Sai che noi...
4: a mio parere se l'è meritato.
3: Noi solitamente ascoltiamo e non giudichiamo in questo caso. No.
2: Solitamente arrivano messaggi di commento istantaneo. Qua c'è ghiacciato il mondo. Si è ghiacciato.
3: No, più che altro perché non ti penti? Scusa, perché.
2: Vabbè, cioè, sono cose sue.
4: Intanto la mia situazione adesso è migliorata. Cioè, anche se è stato un grande scatto, ma comunque la mia situazione
2: tradotto,
1: è anche economicamente guadagni
2: esatto,
1: di più.
2: Tradotto, sì, quant'è lo scatto?
4: Ma a livello economico? No, a livello economico è poco, prendo 300 euro di più, livello proprio di rapporto con l'azienda e questi sono i
1: cioè bene. Sei diventato uno dei capo, no, però
4: no,
1: quasi
4: no. Però sono visto in maniera molto diversa.
3: Il credi nel morso tuo a vita mea, questo.
4: Sì, in questo caso. Senti, sì, per questo volevo questo posto.
2: E lui ha sospettato, qualcuno ha sospettato di questa cosa o l'hai fatto in una maniera tale per cui
4: non ci volevo credere anch'io, è stato liscissimo, è stato tutto semplicissimo e anch'io ero incredulo all'inizio che nessuno indagasse un po' più a fondo.
1: Allora, dicono esister karma, siamo tutti karmi.
2: Poi arriva siamo sei gentilmente garmi, malefico.
1: No, vabbè, però no, per carità.
2: Uno dice voglio partecipare al groppo segreto e fa molto ridere questo che probabilmente... mamma mia.
1: Tu sai, Alberto, e noi ti ringraziamo per aver condiviso questo segreto bello forte con noi.
4: È stato un piacere.
1: Grazie.
2: Fischia,
1: ciao.
2: Di una lucidità sei
1: incredibile.
2: Mamma mia,
1: ciao,
2: va bene.
1: Alberto.
2: In bocca al lupo.
4: Grazie. A
2: te
4: voi.
2: E al tuo collega anche. Va bene, un abbraccio.
5: Pazzi per RDS. Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei.

0: Volevo capire con Marrakesh. A tutti pazzi per RDS, amici, adesso si gioca e si gioca a spernacchia la bufala.
1: Ecco qua, allora vi diamo delle notizie, voi dovrete scoprire se sono fake news o se sono notizie vere e poi segnalarcelo con una bella pernacchia se sono fake news. Se invece dovessero essere notizie vere, secondo voi,
0: con un...
1: fate il verso del gabbiano che ieri cercava di entrare dentro casa mia.
2: Com'è il gabbiano?
0: Lo sa fare bene Buzz, perché ieri l'ha avuto sul balcone.
1: Sì, erano più forti le grida mie di quelle del gabbiano.
3: Davvero, hai avuto paura?
0: Ma questo è cinghialato.
1: Un po' sì.
0: È un po' un questo gabbiano cinghialato, ragazzi.
3: Sembra uno zombie. Vabbè, comunque è la cosa fondamentale, ragazzi, che voi siate capaci di capire quando è una bufala, quando la notizia è una bufala, è una notizia vera.
0: 38822 38822. Prenotatevi, amici.
4: Tutti pazzi per RDS. Don't stop. Tutti pazzi per RDS.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa, Italia.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Viaggia con RDS Gattinoni Travel. Non perdere oggi la

0: appuntamento alle 13.59 con i 100 secondi di Alessandro Marras e i suoi suggerimenti per chi cerca destinazioni da sogno in Italia e nel mondo. Su gattinonitravel.it scegli l'esperienza da vivere per la prossima estate, tra mare e spiagge da favola, il relax e la bellezza della montagna, o un tour all'insegna dell'avventura e alla scoperta di luoghi autentici. Con Gattinoni Travel viaggiare fa bene. Non rinunciare alle tue vacanze, ma vivile con un partner sicuro e affidabile.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: È scientificamente provato. Ridere fa bene.
6: Comincia dalle 7 alle 10 con gli scherzi di Tutti Pazzi per RDS.
5: A 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.

0: Spernacchia la bufala. Spernacchia la bufala. Spernacchia la bufala.
1: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento di spernacchia la bufala. Abbiamo due nostri ascoltatori, Fabio e Marzia, che giocheranno con noi. Fabio, buongiorno.
2: Da Venezia, ciao.
3: Buongiorno.

0: Buongiorno Fabio, che cosa fai nella vita, Fabio?
1: Nella vita faccio il magazziniere. Corro tanto a piedi, difatti adesso devo andare a correre per smaltire la 100 km del passatore di domenica.
0: Che bella la 100 km, quindi passi, cos'è, Firenze-Faenza.
2: Bellissima.
3: Bene. Allora, facci un attimo una pernacchia. Benissimo, bene. Il gabbiano.
2: Gabbiano invasore di case.
3: Ma che bravo!
0: Questa la farai al 90° chilometro, certo.
3: Adesso corriamo ad Ascoli perché c'è Marzia. Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Marzia. Marzia, hai fiuto tu per le bufale?
4: Ma diciamola, hai ascolto molto la televisione e la radio.
3: E allora sarai bravissima.
0: Dai, alla grande.
3: La pernacchia, facci sentire.
2: Gabbiano invasore.
0: Va tutto bene, tutto bene. Gabbiani, abile arruolata.
3: Partiamo da Fabio.
2: Fabio, Mick Jagger avrà il ruolo di guardiano del faro nel prossimo film di Alice Rohrwacher.
3: È vero. Bravissimo. Zara, la figlia di Angelina Jolie, ha cancellato il cognome del padre, Brad Pitt.
0: È vera.
3: Bene. Hai capito, Fabio?
0: Alex Sinner acquisterà la squadra di calcio del Bolzano, il Sud Tirol.
3: Ma le sa tutte.
0: Che ne sai? No, amante del calcio, ma non arriva ad acquistare il Sud Tirol.
2: Allora, Marzia. Il prossimo anno uscirà un biopic sulla vita di Sal da Vinci con la regia di Sorrentino.
0: Niente di meno.
3: È stata la pernacchia di Marzia.
0: Niente di meno.
3: Brava, un punto per te. Antonello Venditti andrà in elicottero al concerto di Ultimo che si terrà a Tor Vergata. Vincete entrambi.
0: Attenzione, okay. Barbara D'Urso ha dichiarato: al mio compleanno c'erano solo 3 VIP perché tutti gli altri sono spariti. Sai che invece l'ha dichiarato davvero?
3: Invece è vero.
0: L'ha dichiarato.
2: Quindi vince Fabio.
3: Vince Fabio l'RDS Bag, ma Marzia va un nostro gadget e tanto affetto sempre.
4: Grazie.
0: Ok. Allora,
3: in
0: bocca al lupo Fabio per questa 100 km, veramente un abbraccio forte.
1: Grazie ancora.
3: Ciao,
1: ciao a tutti.
2: Ciao.
5: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.

0: Bossa nostra, Gaia, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio, Buzz e il principe Sergio Friscia. Sì,
1: quello è di bello. Io
2: quello è di bello.
1: Buongiorno.
0: Eccolo qua, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Allora, Sergio,
1: allora
3: un
1: bellissimo messaggio di Anna Pettinelli.
2: Che è qua, che ti guarda
1: fuori dal
2: dietro.
1: In presenza, ma ci tengo a farvi sentire. Allora.

0: Sentiamo messaggio. Il messaggio.
1: Prego, prego. Ciao Ratatouille, ecco.
0: Come
1: stai? Topolon de mi vida.
2: Sì, sì.
1: Diamo spazio stamattina a una bellissima iniziativa dell'Università di Pavia che abbatte le barriere generazionali. Ci occuperemo del compleanno dei telegatti, un compleanno importante. Dice, ma i telegatti non ci sono più.
0: No,
1: ci sono ancora, ma non come una volta.
2: I telegatti erano
1: e di una canzone che Djokovic ha fatto scrivere da un DJ famosissimo a sua immagine.
2: Sì.
1: Molto divertente.
2: Okay. Bene.
0: Un secondo puntatone.
1: Anche tu, non te ne andare, creativo.
0: Ma ci abbiamo la misura.
3: Figurati se sia questa puntata, ma scherzi.
4: Abbiamo appena ascoltato il tuo messaggio bellissimo.
5: Ah, bene, sì, mi fa piacere.
0: Sì,
5: era tutto chiaro?
0: È tutto chiaro, perfetto, tutto chiaro, un puntatone anche oggi.
3: Grazie alla nostra regia.
0: È stato bravo Sergio, perché Sergio ti porta sempre i tuoi messaggi, grazie alla regia.
5: Avete fatto gli auguri al boss?
0: Facciamo gli auguri al boss.
3: Ai bossis.
0: Ai
3: bossis, auguri gemellini.
0: E a Massimiliano, auguri, tanti auguri.
5: E sono gemelli.
3: Che poi
5: allora,
3: sai Anna che ci abbiamo messo un bel po' a capire se potessero essere nati nello stesso momento perfettamente.
0: Allora Ciccio, tu non hai le cuffie, lo ripeto. Ciccio ha detto che praticamente sono nati nello stesso momento, però non è che si capisce, cioè sono diversi. No,
3: questo era il dubbio che avevano. Che avevano
0: il giorno prima, il giorno dopo. No,
5: c'è,
3: no.
5: C'è uno che nasce prima, uno che nasce dopo.
0: Ma
5: e
0: se
5: si
0: uno
5: dice...
0: nasce alle 11:30 e uno alle 12:01, sono nati
3: i
0: due
3: giorni
0: diversi.
5: No, sono nati lo stesso giorno.
4: Il più anziano è l'ultimo a uscire, giusto? Mi pare, mi pare.
3: Sì, è il secondo.
5: L'ultimo che esce
1: più la verità sono stati concepiti nello stesso momento.
3: Su questo non abbiamo dubbi.
0: Gli stiamo rovinando il compleanno, ve lo dico.
3: Auguri, baci a tutti.
0: Vi vogliamo bene, auguri.
4: Ringraziamo la regia. Marco Bella Ulisse, ciao a tutti, ciao.
6: Tutti facci per RDS, tornando mai dalle 7 alle 10.
3: Ed eccoci in redazione con Gianluca Gizzi. Buongiorno Gianluca.
7: Buongiorno.
3: Siamo pronti per le news e poi godetevi Anna e Sergio.
7: Il crollo del centrodestra è rimandato ancora alle parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo i risultati delle elezioni amministrative che hanno visto l'affluenza in calo al 60%. Nel centrodestra spicca la vittoria al primo turno a Venezia, eletto sindaco Simone Venturini. Le sue parole a caldo.
8: È una città complessa, è una città di cui io sento oggi il peso della responsabilità. Quindi davvero impiegherò ogni giorno della mia vita amministrativa futura per affrontare i vari temi e sento proprio le voci, vedo le facce delle persone che mi hanno accompagnato in campagna elettorale.
7: La coalizione di governo conquista al primo turno anche Reggio Calabria e Crotone. Il centro-sinistra si prende subito Mantova, Prato, Pistoia, Avellino e Andria. A Salerno domina De Luca senza il simbolo del PD. Siamo competitivi per le politiche, dice la segretaria Dem Schlein. Iran e gli Stati Uniti hanno colpito nel sud del paese un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Attacco per autodifesa, dicono le forze armate americane. Minaccia una risposta severa oltre regione. La Repubblica Islamica, nuovi raid intanto israeliani nel Libano meridionale. Un accordo è ancora possibile, secondo il responsabile degli esteri di Washington, Marco Rubio. Poi avverte lo stretto di Hormuz e riaprirà in un modo o in un altro. Sul nucleare Trump scrive, l'uranio venga consegnato a noi e distrutto sul posto in collaborazione con Teheran. Reazioni sui mercati con AG.it, apertura in negativo per i principali listini europei, tranne Londra. A Piazza Affari primo FTSE MIB a meno 0,44%. In rialzo intorno ai $96 al barile il prezzo del petrolio. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buongiorno Enrico.
9: Buongiorno Gianluca e buongiorno agli ascoltatori. Si può dire che si è concluso ieri il dopo referendum, cioè la fase in cui il centrodestra ha sbandato tantissimo e ha anche inanellato una serie di brutte figure e di dimissioni. Tutto quello che abbiamo documentato anche nei nostri 100 secondi. A far finire il periodo più difficile ha provveduto l'elezione di ieri, la tornata comunale di ieri. Non che ci siano state straordinarie performance, ma è bastato che il campo largo eleggesse a termometro della sfida la competizione per Venezia per dare al centrodestra un tonico forte, perché a Venezia il campo largo ha perso brutto con il suo candidato che doveva essere il nuovo sindaco Martella, sperimentato parlamentare del PD, che è finito sotto il 40% insieme alla coalizione. E mentre

0: il candidato, che è l'ex assessore della giunta Brugnaro del centrodestra, ha vinto al primo turno. Un KO che segna tutta la tornata appunto delle comunali, dove peraltro il centrodestra ha vinto forte anche a Reggio Calabria, che è stato nelle ultime scadenze, nei quinquenni passati, sempre feudo del centrosinistra, che a sua volta ha vinto da altre parti. Ma questa è la dialettica di sempre delle elezioni comunali, e fatalmente il terreno principale era Venezia, lì ha vinto il centrodestra, lì ha perso il centrosinistra, e adesso le certezze del campo largo si sono ristrette, e il campo largo pure. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: È martedì 26 maggio 2026, le 10 minuti. Buongiorno, buongiorno. Comunque, voi siate nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS. Vi faremo compagnia fino a mezzogiorno, come sempre, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli.
3: E dove c'è Sergio Dobolone Fiscia.
2: E Severino in regia.
3: Come stai, Sergio?
2: Tutto bene, voi?
3: Beh, voi?
2: Chiedo a voi.
3: Ah,
2: chiedo
3: a voi in generale, perché mi davi.
2: Spero
3: che sono Telma, che
2: te lo so che stai bene.
3: Un'ettrina.
2: Voglio dire, cioè.
3: No, vabbè.
2: Guarda, basta guardarti.
3: Grazie.
2: Il sole
3: grazie,
2: che illumina.
3: Oddio, mi fai complimenti.
2: La radiofonia
3: il
2: mondiale.
3: Il diavolo che talliscia vuole l'anima. Ma che ti serve, Sergio?
2: Niente, c'è Shakira. Iniziamo così.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo

0: Nico Santos. Alle 18 del mattino di questo martedì, cara Annuzza, c'è una cosa
1: bellissima iniziativa
0: bellissima
1: che noi abbiamo ribattezzato Adotta un ragazzo, ma non è così. Noi parliamo con la dottoressa Emanuela Carnaghi, che è la referente coordinatrice di un bellissimo progetto dell'Università di Pavia di co-housing. Buongiorno Emanuela, benvenuta.
0: Bentrovata, grazie di essere con noi.
2: Allora, grazie, felice di essere con voi.
1: Allora, avete più di 65 anni, avete una casa grande, siete soli, candidatevi per adottare un ragazzo. Come funziona, Emanuela?
0: Spieghiamo in breve come funziona questa iniziativa molto divertente, molto bella.
2: E soprattutto se avete voglia di compagnia, di una giovane compagnia con cui poter passare la giornata, la sera, chiacchierare un po' e avere un aiuto durante la quotidianità. Funziona che l'Università di Pavia promuove questo progetto sperimentale sostenuto da Regione Lombardia per creare delle sane relazioni intergenerazionali. Quindi da una parte abbiamo i nostri over 65 anni che hanno una casa, hanno voglia di condividere, si sentono soli, e dall'altra parte abbiamo gli studenti universitari che in cambio di un alloggio per loro gratuito si rendono disponibili ad aiutare le persone anziane condividendo con loro l'abitazione, magari nelle piccole ma fondamentali faccende quotidiane. Non so, ti porto fuori il cagnolino alla sera, ti porto la spesa, ti aiuto con le questioni informatiche, tecnologiche, e dall'altra parte abbiamo le persone anziane che hanno voglia di accogliere, avranno un piccolo contributo economico naturalmente come rimborso spese, e da qui parte

0: sono delle relazioni che diventano un po' a volte come zio nipote
1: Certo,
0: o
1: certo.
0: insomma
1: Due
0: amichevoli
1: generazioni a
0: nella
1: confronto, da una parte l'esperienza, dall'altra parte insomma la voglia di fare, quindi
2: casa.
1: beh,
2: Io la
1: bellissimo.
2: trovo una
1: Molto bella, molto bella.
2: bellissima iniziativa, veramente bellissima, perché io penso che ci sono tantissimi anziani soli. Quali sono i requisiti? Parliamo, i ragazzi saranno selezionati dall'università e i requisiti che devono avere.
1: Esatto, come si fa a selezionare? Perché in tutte le convivenze uno può andare d'accordo, ma anche no. Come si fa a capire
0: Assolutamente, è un tema decisamente importante. La fase dell'abbinamento è una fase critica perché insomma dobbiamo accogliere le esigenze di tutti e soprattutto prevenire quali possono essere le criticità, perché insomma un conto da d'accordo, ma poi trovarsi a convivere insieme.
2: Senti,
0: Quindi
2: ma
0: sì, questi ragazzi.
2: quello è solo un alloggio, il vitto il ragazzo se lo paga da solo?
0: Sì, nel senso che è come una normale convivenza, si possono
1: Convivenza, si fa la
0: accordare se fare da
1: spesa, si
0: mangiare
1: mangia insieme,
0: insieme, anche a discrezione naturalmente, certo.
2: Senti, per cosa litigano? Perché non sempre le convivenze, che sperimentali di 6 mesi rinnovabile, sono andate bene, no? So che qualcuno ha detto no, non ce la faccio, ma è stato secondo te più un problema dell'anziano o del ragazzo?
0: Ma allora, in realtà per fortuna sono poche quelle che non vanno bene, però succede naturalmente che poi convivendo possono subentrare, diciamo, aspettative differenti. È un po' questa forse l'aspetto. Talvolta uno si aspetta che si chieda a che ora torni o piuttosto che cosa vuoi mangiare, magari anche stupidate, però quando poi devi condividere magari degli spazi non enormi e soprattutto è comunque sempre un estraneo inizialmente in casa, possono, oppure il ragazzo magari pretende che ci possa essere più privacy e in realtà poi ha una casa e quindi
2: Certo,
0: a che ora torni, i
2: a
0: tuoi
2: che ora torni?
0: amici.
2: Ma chi era quella ieri sera? Insomma, io mi rendo conto
1: Non è
2: che
1: facile, però
2: non
1: insomma,
2: è facile, ma è una bellissima iniziativa.
1: Assolutamente una bella
0: Sì,
1: iniziativa. Per cercare
0: no, il valore.
2: cercare, dicevo, no, di risolvere il problema degli alloggi che costano. Qui la Regione Lombardia, tra l'altro, è la regione che paga al proprietario di casa un piccolo emolumento. Mi dicevi intorno ai 400 euro, giusto, Emanuela?
0: 400 euro mensili, sì, noi possiamo sostenere questo costo grazie appunto al finanziamento ricevuto da Regione Lombardia, l'Università di Pavia, quindi
2: Da una mano, beh,
0: dà
2: insomma,
0: questo
2: ragazzi,
0: rimborso spese, sì. E
2: io la trovo veramente
0: poi
2: un'iniziativa bellissima.
0: si creano dei momenti straordinari perché nascono naturalmente delle relazioni, poi magari si conoscono le famiglie, c'è tutto un grande mondo che tende a interagire tra di loro, due generazioni che ne beneficiano entrambe reciprocamente, insomma.
2: Allora, io so che voi state lanciando questo progetto che spero venga adottato da tutte le università italiane nelle varie sedi. Voi pensate soltanto a Milano, per esempio, dove gli affitti di una stanza per i ragazzi che studiano sono altissimi. Quindi mi sembra, e magari da questa iniziativa potrebbe nascere un portale o qualcosa del genere. Vi lodiamo, vi lodiamo, vi
1: Complimenti per
2: lodiamo.
0: Grazie,
2: E allora, per tutte
0: grazie,
2: le
0: grazie.
2: info, immagino che voi cerchiate anche anziani disposti a condividere la casa, quindi rivolgetevi all'Università di Pavia. Grazie Emanuela, buon lavoro e
0: Vi
2: complimenti.
0: aspettiamo,
1: Grazie,
0: grazie,
1: alla
0: grazie
1: prossima.
0: ancora a voi,
1: Buon
0: grazie, alla
1: lavoro, ciao.
0: prossima, grazie.

0: Special, nuova di Sunburst su RDS. Tantissimi messaggi di gente, ha detto bella questa iniziativa, mia madre vive sola, mio padre a 70 anni si sente un po' triste, e se tutte le sedi universitarie adottassero questo nuovo progetto di co-housing di Pavia, si risolverebbe il problema degli alloggi carissimi per gli studenti fuori sede. Abbiamo segnalazioni da Pisa, da Milano.
1: Poi c'è anche chi scrive 65 anni anziano, altro che, sono i nuovi quarantenni.
0: A me lo dici? Appunto, ha ragione a offendersi, però no, 65 anni è il limite, diciamo, da cui si parte, certo, a 65 certo, in su, certo, anziani, a uno di 65
1: ma
0: anni,
1: come ma come ti permetti?
0: Va bene. State con noi, abbiamo tante cose da farvi sentire, entriamo nel mondo del tennis con la musica.
2: RDS ti segue ovunque.
3: Ovunque. Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione podcast per riascoltare tutti i momenti migliori di RDS.
3: 100% grandi successi. Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una palla.
11: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!
14: Convenienza? Ma vai da Conad!

0: Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Eccolo che arriva, il regalone del martedì. Alzate il volume, ballate, cantate. Quattro successi di fila senza interruzioni, la sequenza mixata.
2: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
3: RDS 100%.

0: Cesare Cremonini chiude l'appuntamento con la sequenza mixata alle 10.38 di questo martedì 26 maggio con Anna Pettinelli, Sergio Frisci, Severini con voi fino a mezzogiorno qui su RDS.
1: Giorno 3 del Roland Garros, il grande torneo sulla terra battuta di Parigi. Cosa a che vedere la musica con il tennis? Vi faremo sentire.
0: Restate qui.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
3: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
2: RDS Social TV. RDS Social TV.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
8: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20.

0: giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
2: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A. Life.com.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Campioni è la Dream Track, ovvero una canzone creata proprio per loro. Sentirete.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
4: Ultimo, Romantica.
5: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Irama, Cabana.
6: Rimane Cabana, dentro i tuoi occhi Cabana, mentre ti spogli Cabana.
4: Samurai J, flamenco

0: Angelique Lee and the Magician su RDS, un disc jockey, un grande campione per una dream track, ovvero la canzone perfetta. Angelino?
1: Sì. Allora, terza giornata di match a Roland Garros 2026, oggi martedì 26 maggio, il grande giorno del debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa di Parigi contro Clément Tabour. Il terzo giorno dello slam parigino vedrà in campo anche gli italiani Elisabetta Cocciaretto, Matteo Arnaldi e Luciano Dardelli. Il Roland Garros è sempre un grande spettacolo, non solo dal punto di vista sportivo, e oggi vi facciamo sentire come la musica si è avvicinata a un grande campione. Il grande DJ svizzero Mosiman ha avvicinato Novak Djokovic e gli ha chiesto cosa vorrebbe mettere in una canzone dance che lo rappresenti, ed ecco la risposta di Noel.
2: Bouncing of a tennis ball.
3: Hitting.
0: Il rimbalzo di una palla da tennis, ovviamente.
2: It would be grunts from Rafael Nadal.
0: E ci vorrebbe l'urlo, sapete, quel ruggito di Rafa Nadal.
2: Sound of the shoes on the hard court of Roger Federer.
0: E poi il suono delle scarpe che scricchiolano sulla superficie dura di Roger Federer.
2: What else? Oh, you have to use the sound of sliding on clay.
0: Ecco, e poi la scivolata ovviamente sulla terra rossa.
2: The chair umpire calling the score.
0: We can do the fault. Ok, poi yes, l'arbitro qualcosa. Ecco, l'errore quando uno sbaglia.
2: But I think we could do some French. Egalité.
3: Of course.
0: E poi mettiamoci dentro anche

0: francese, visto che siamo a Roland Garros, okay. Egalité. Poi Mosimann, sì, che è un DJ svizzero, sì, molto famoso, gli ha detto: sì, vabbè, ma che canzone deve essere? Sì.
1: And the song will be What is Love?
2: What is Love?
0: Però con qualcos'altro.
1: This is gonna be a hit.
0: E questa la conosciamo tutti bene. Poi?
1: Désolé.
0: Papà e mamma, désolé. Poi désolé, poi ci mette un sacco di altra roba. Quindi insomma Mosimann dice: non solo una canzone, ci vuoi tutti gli effetti del tennis, la ripresa di altri pezzi. E lui l'ha tirata fuori.
2: Ma veramente.
0: Vuoi sentire come suona?
2: Come suona?
0: Eccola.

0: all'inizio che c'è tutto questo intro con e poi c'è anche la canzone di Nole Djokovic è fatta proprio su misura, eh?
1: mi piace
0: anche a me piace. Bravo Mosimen e buon Roland Garros a tutti gli italiani. Ricordiamo che stasera 20:15 gioca Sinner.

0: Una sonorità che ti resta in testa, è incredibile. Achille Lauro, Comuni Immortali alle 10.55 qui su RDS con Anna Sergio.
1: Beh, possiamo dire che Achille Lauro farà parte dell'RDS Summer Festival, certo. Ci sarà anche lui in questo momento, si sta tenendo la conferenza stampa che annuncia tutti gli ospiti, che sono veramente tantissimi.
0: Tantissimi,
1: è una lista infinita.

0: L'importante è che siate con noi nelle quattro tappe dell'RDS Summer Festival. 55 anni fa, nel 1971, sì, nasceva il telegatto.
1: Ah, pensavo io.
0: Che non ha sette vite.
1: Pensavo parlasse di me.
0: No, però è un po' di storia della TV.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: Tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: E tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con Gianluca Cizzi. Buongiorno Gianluca.
3: Buongiorno.
2: A te.
3: I nuovi attacchi avranno una risposta severa anche oltre la regione, così l'Iran dopo i raid americani nel sud del paese. Le forze armate statunitensi dicono di aver colpito un sito missilistico e navi iraniane pronte a collocare mine. Incursioni israeliane poi nel sud del Libano e su Gaza, 17 le vittime. La Cina invita le parti in conflitto a rispettare il cessate il fuoco. Resta ancora la speranza di un'intesa fra Washington e Teheran, di accordo possibile parla il segretario di Stato americano Rubio, che però avverte lo stretto di Hormuz deve essere riaperto in un modo o in un altro. Sul nucleare Trump scrive: l'uranio venga consegnato a noi e distrutto sul posto in collaborazione con Teheran. Le elezioni amministrative in Italia, vittoria a sorpresa del centrodestra a Venezia, conquistate al primo turno anche Reggio Calabria e Crotone. Il nostro crollo è rimandato ancora, commenta la Presidente del Consiglio Meloni. Siamo competitivi per le politiche, le parole della leader PD Schlein, con il centro-sinistra che prende subito 7 capoluoghi su 12. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, tema l'intelligenza artificiale va disarmata. Svolta epocale su cui si concentra il futuro dell'umanità, dice il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, che ammonisce.
4: Nel tempo dell'intelligenza artificiale la potenza tecnica cresce con straordinaria rapidità, però la velocità con cui questa potenza si accumula rischia di superare la capacità della coscienza individuale e persino delle istituzioni di orientarlo. Questa asimmetria tra potere tecnico e saggezza morale è forse la sfida più profonda che Magnifica Humanitas ci consegna.
3: Torna l'emergenza caldo nel nostro paese, oggi bollino arancione in 12 città del centro-nord, domani rischio ondate di calore in 15 centri. E ora il nuovo appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Ancora buongiorno Enrico.
5: Ancora buongiorno Gianluca, ancora buongiorno agli ascoltatori. Verrà il giorno in cui anche gli analisti geopolitici diranno disarmati: chi ci capisce è bravo. Perché sulla storia della presunta, possibile, futura, imminente tregua tra Stati Uniti e Iran dopo 3 mesi di guerra più o meno devastante a seconda delle settimane, nessuno è in grado di prevedere cosa stia per succedere e neanche ben capisce cosa sta succedendo, perché ci eravamo lasciati sostanzialmente alla fine della settimana con la certezza che l'accordo, parole anche di Trump, fosse a portata di mano, fosse imminente, si fosse tutti lì con la penna già in mano per sottoscriverlo. Poi qualcuno ha cominciato a dire: non è questione di ore, non è questione di giorni. E poi tra stanotte e stamattina ci sono stati degli atti ostili degli americani verso una rampa di missili iraniani, dell'Iran nei confronti di un drone americano. Come a riaccendere le ostilità nella regione, nella zona di Hormuz peraltro. E allora cosa sta davvero succedendo? Sono gli ultimi fuochi, le ultime prove muscolari prima dell'intesa? Oppure è vero che questa intesa potrebbe tornare in alto mare? È il caso di usare questa similitudine. Vedremo. Quello che è sconcertante è appunto che non esiste una logica, che non esiste né il riserbo, che sarebbe il caso di utilizzare in situazioni così delicate, né il suo contrario, una visibilità di quel che sta succedendo. Si va avanti per annunci contrastanti, per minacce contrastanti, e senza capire davvero se c'è qualcuno che almeno ha in mano il bandolo della matassa. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Siete con noi quelli della mattina di RDS, ancora un'oretta da passare insieme qui e anche lì sul canale 265 del digitale terrestre o sul vostro smartphone grazie all'app. Siamo dovunque, non vi abbandoniamo mai, c'è Annuzza Pettinelli.
6: Mi metti l'ansia, Sergio. Ma

0: Perché sei tutto così, sei concitato. Ma stamattina, Sergione Friscia del mio corazon.
1: Buongiorno, Severini in regia.
0: Ah sì, siamo proprio noi, compatti nella sì. mattina di RDS. Abbiamo parlato di Roland Garros, abbiamo sentito una canzone fatta per Nole Djokovic e adesso festeggeremo quello che praticamente non c'è più.
1: Esatto.
0: Io ce l'ho a casa, messo lì.
1: Una delle poche fortunate. Ma ripartiamo con il regalone, eccolo.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo

0: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
1: Con le luci sempre accese. RTS 100% grandi successi. Mi sento un

0: Taylor, donna meravigliosa dai gioielli spettacolari. Richard Burton le regalava dei mandarini a posto dei diamanti, delle cose meravigliose.
1: Chiudiamo l'appuntamento con la sequenza mixata alle 11.15 di questo martedì su RDS con Anna e Sergio.
0: 55 anni fa, nel 1970, veniva istituito l'unico premio vero della televisione e la sua storia oggi è praticamente un po' sfumata. Ma, e poi lo chiederemo a voi, se dovessimo dare il telegatto a qualcuno della televisione di oggi, chi lo vincerebbe? Scopriamolo insieme.
2: In cucina,
3: in salotto,
2: in camera mentre ti rilassi,
3: con Alexa,
2: Google o Siri,
3: basta la tua voce.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
3: e la radio riempie la tua casa.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due diritte su frutta e verdura fresca di Lidl.

0: Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
8: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
9: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99€ in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Sai che suono ha la serata perfetta?
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
17: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
18: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
20: Meo, miau, poi bau.

0: pubblici sul divano.
1: Mentre cucini o fai sport,
0: noi siamo sempre con te.
1: Siamo sempre con te.
2: Non ti lasciamo mai. Siamo sempre con te.
0: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.

0: abitudini è Sheeran su RDS. Questa invece è un'abitudine che si è persa nel 2008. Se fosse ancora in essere, e c'è in parte, il telegatto oggi compirebbe 55 anni.
1: Il telegatto, il cui nome ufficiale è Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, è celebre premio appunto televisivo italiano ideato nel 1971. Chi l'ha inventato? L'idea nacque all'interno della redazione di TV Sorrisi e Canzoni, la storica rivista settimanale italiana. I padri fondatori del premio sono stati Rosanna Mani, all'epoca giornalista e colonna portante della rivista. Fu lei ad avere l'intuizione di creare un premio che celebrasse la televisione attraverso il voto dei lettori. Vittorio Salvetti, celebre produttore televisivo e patrono del Festival Bar, che collaborò attivamente alla nascita e allo sviluppo dell'evento. Gigi Vesigna, storico direttore di TV Sorrisi e Canzoni. Nei primi anni 70 la redazione cercava un simbolo per il proprio premio che si distinguesse dalle classiche targhe o coppe, insomma, geometriche. La scelta ricadde sul gatto per un motivo molto pratico e domestico. Il gatto è l'animale da compagnia per eccellenza, quello che tradizionalmente sta in casa, si accovaccia sul divano o sopra il vecchio televisore a tubo catodico che era caldo e guarda, diciamo tra virgolette, la TV insieme alla famiglia. Era l'incarnazione perfetta del telespettatore medio. La statuetta viene tradizionalmente realizzata in bronzo, placcata in oro zecchino a 24 carati. Nelle prime edizioni degli anni 70 il premio era un semplice premiazione cartacea o fotografica sulla rivista. Il grande salto avvenne nel 1984, quando il telegatto divenne un imponente show televisivo trasmesso su Canale 5, trasformandosi negli anni 80 e 90 negli Oscar della televisione italiana.
0: E certo, e fu così fino al 2008, dopodiché è andata in pensione. Sì. Il telegatto dal 2022 ancora TV Sorrisi e Canzoni, che è detentrice ovviamente di questo simpatico gattone, ma non è più il gatto dorato di una volta, sono colorati in plastica riciclabile. Il primo averlo ricevuto dopo il lungo stacco dal 2008 al 2022 è stato Vasco Rossi, che non l'aveva ancora evidentemente preso. Quindi il telegatto in realtà esiste, ma non esiste più il Gran Premio della televisione, e questi Oscar della televisione hanno premiato personaggi che oggi in Italia è difficile vedere, certo. Tipo Robert De Niro. Sì. Era il 1991 e ha ritirato la statuetta
1: insieme a Ferruccio Amendola, insomma, gli hanno fatto conoscere per la prima volta,
0: certo,
1: la sua voce italiana.
0: E l'ho prese da... No, sì. Sentite questi nomi, oggi la televisione è molto, molto cambiata. Allora, De Niro ha preso il premio dalle mani di Raffaella Carrà.
1: Sì.
0: Silvestre Stallone ben due volte.
1: Sì.
0: E addirittura un siparetto storico insieme a Giulio Andreotti e Rita Levi Montalcini.
1: Sì.
0: Johnny Depp nel 1997.
1: Sì.
0: Sharon Stone e Dustin Hoffman nel 94. Cioè, nomi pazzeschi. Sean Connery nel 2000. Poi ricordiamo che Michael Jackson, e questo è stato il grande colpo dello show televisivo, arrivò nel 1997.
1: Come no? Me lo ricordo palco. Perfettamente, ogni tanto rimandano quel filmato.
0: Quel filmato. Madonna, ma poi insomma anche il commissario Rex, sto parlando del
1: sì,
0: canone.
1: Il pastore tedesco.
0: Il pastore tedesco, insomma,
1: sì.
0: Poi Schwarzenegger, Bruce Willis, Clooney, Depardieu, insomma nomi incredibili. Oggi non esiste più uno show del genere,
1: no.
0: Non esiste più nemmeno il telegatto, nel senso che la frammentazione tra le varie piattaforme della televisione ci portano a vedere e a passare le nostre serate in maniere completamente diverse. Lì aspettavi le 8:30 che finisse il TG e qualcosa partiva.

0: insieme a Petra Loreggiana e Giovanni Vernia i peggio con voi e soprattutto con i vostri indignati vocali.
1: Fioccano, ne abbiamo preso uno a caso, neanche scegliendo, guarda, così a buio.
2: A te, uccellaccio malefico.
0: Ma chi?
2: Che mi ha infestato la macchina piena di pupù.
1: Ah, ecco, era uno.
0: È guano.
1: Era solo uno?
0: Uno stormo.
1: Perché all'Eur capita che all'Eur a Roma, che è una zona bella di Roma, insomma, c'è il laghetto, c'è tutto. Se tu adesso parcheggi lì, non è solo uno, sono stormi.
0: Sono tanti.
1: È il paradiso dell'autolavaggio.
0: Il periodo è questo. Il periodo.
1: Secondo me hanno un accordo. Hanno un accordo con
0: la stecca in sementi.
1: Dai, a fra poco.
3: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
4: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
5: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
4: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
5: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Info e regolamento su rds.it.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori

0: Informazioni su audi.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Su RDS i peggio con voi, Petro Loreggian, Giovanni Vernia, ma tra poco soprattutto ci sono gli indignati vocali.

0: E con gli Imagine Dragons ritornano anche i Peggio, Petro Loreggiani e Giovanni Vernia qui su RDS, prontissimi ad ascoltare la vostra indignazione.
1: Li abbiamo ascoltati, li abbiamo selezionati per voi ed eccoli qua, i vostri indignati vocali, vai.
0: Mi fai quasi paura. Sì.

0: così.
1: Che mi superi in rotatoria a sinistra per poi voler imboccare la stradina
2: a destra. C'è indecisione,
0: grande classico.
2: Comunque sulla strada ci sono delle persone che fanno delle cose veramente ai limiti del soprannaturale,
0: perché sono tutti lì con il cellulare in mano,
2: adesso che vado ogni tanto in moto,
0: sì,
2: ma in scooter, ma fanno delle robe che veramente sono contro ogni legge fisica,
0: super distratti.
2: Poi
3: a te, moca del caffè, che non passi mai, quando mi giro passi e trabocchi tutto.
2: Sì, e sporca tutto i fornelli.
0: È vero, classico.
2: Sì. Poi.
4: A te, che entri con il casco nella tabaccheria e dici, ma non mi riconosci.
2: E beh, c'è il casco.
0: C'è il casco.
2: Magari
0: a parte
2: integrale.
0: Che credo che non si possa, sai?
2: Non lo so, però te la rischi,
0: Credo che non si possa entrare in un negozio, insomma, un esercizio pubblico con il casco addosso.
2: Allora, io c'ho il casco, quello con i glitter, no?
0: Quello che ti riconoscono
2: subito. Te lo faccio vedere, guarda,
0: è andato a prendere il casco, ragazzi, eccolo.
2: Guarda,
0: ecco.
2: Questo qua è glitter, no? Quello lì.
0: E quindi sapete che quello è Giovanni.
2: Quando
0: Verri.
2: Entro in un negozio, ormai mi riconosco. Io, mia moglie mi ha sempre detto: non entrare col casco nei negozi, perché la gente si spaventa giustamente col casco. Sembra sempre che stai facendo una cosa.
0: No, quando lo togli nel tuo caso, cioè, quando togli il casco lì un pochino si spaventa.
2: Sono entrato, non so se l'ho già raccontato, sono entrato in un negozio sotto casa dove c'è tutto sotto. E ho detto: signora, mi scusi se entro col casco, perché adesso toglielo, metti, non sono tanto esperto. Qua si spaventa e mi fa: solo te puoi girare con sto casco. Proprio mi ha riconosciuto, no? Me l'ha detto proprio così. Allora, posso aggiungermi agli indignati vocali?
0: Vai.
2: Perché da venerdì, come sapete, che non ho più i social.
0: Breve storia triste.
2: Perché l'hacker è entrato nel mio profilo e ha deciso di lanciare questa promozione su bikini sexy, e quindi Meta ha detto: sai che c'è, questo qua fa il furbacchione,
0: bloccato,
2: lo chiudiamo subito. E
0: c'è di più, che il tour non è ancora finito, quindi l'unico modo che hai per promuoverlo è dirlo qui
2: è in radio, quindi ragazzi, l'unico modo che ho è venitemi a vedere a teatro. Domani sono a Padova, dopodomani a Milano, che c'è anche la Petra, e poi sono a Brescia venerdì e domenica a Genova. Le date sono su Ticketman, è l'unico modo che ho per dirlo. Quindi
0: l'hai detto.
2: Va bene, basta. I social quando torneranno poi li chiudiamo noi quella
0: e
2: volta.
0: E quindi
2: lì.
0: Questa indignazione la vogliamo punire?
2: E
0: la vogliamo punire.
2: Sei un pezzo di me.
5: Sei un pezzo di me.
2: Perché ci sta ascoltando l'hacker, io lo so.
0: Lo so.
2: E l'hacker che bontà. E l'hacker che bontà.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Siamo pronti su RDS per buttarci nella nostra terza ora, quella dei peggio più peggio, con Pietro Loreggiano e Giovanni Vernia.
1: Allora, noi vi lasciamo alle news un attimino e poi partiamo, dai.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare

0: condizioni in negozio.
1: Andiamo subito in redazione RDS, siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Sentiamo cos'è successo in queste ore.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
3: Buon pomeriggio da Guido De Santis, la relazione annuale del presidente di Confindustria. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice nel suo intervento all'Assemblea Emanuele Orsini. La principale fragilità che ci riguarda da vicino è la configurazione dell'Unione Europea. A fondo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervento dallo stesso palco.
4: Un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività, crescita, visione strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, contribuendo a spingere il continente verso un progressivo declino economico e geopolitico. Un'Europa inarrestabile nella sua capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma esitante improvvisamente quando si tratta di far sentire la propria voce nelle dinamiche globali.
3: Dal Belgio uno scuolabus travolto da un treno, stamane un passaggio a livello nelle Fiandre orientali, 4 i morti, 2 bambini, l'autista del mezzo e un accompagnatore. I mercati, borse europee negative al giro di boa, fa eccezione Londra che è in rialzo. Lo sport, il tennis Open di Francia, la numero 1 la Sabalenka avanza al secondo turno, Arnaldi è un set pari con l'olandese Griekspoor, stasera l'esordio di Jannik Sinner. RDS Viaggi, il giro del mondo in 100 secondi con Alessandro Marras.
5: Amici viaggiatori, quando pensate all'Egitto vi vengono in mente solo piramidi e deserti? Preparatevi a una sorpresa meravigliosa. Alcune delle esperienze più belle e inaspettate si vivono proprio lungo le sue coste e non sono tutte uguali, anzi, sono mondi completamente diversi. Se cercate comfort, bellezza e un'esperienza facile e curata, Sharm el Sheikh è la scelta ideale. Resort stupendi, servizi eccellenti, mare cristallino e un'atmosfera rilassante internazionale, perfetta per le coppie che vogliono romanticismo e per chi visita l'Egitto per la prima volta senza stress. Chi invece ama una vacanza più vivace e dinamica troverà a Hurghada l'equilibrio perfetto. Un mare splendido, tantissime escursioni emozionanti, un'ottima vivacità e un rapporto qualità-prezzo davvero interessante. È particolarmente amata dalle famiglie perché offre divertimento per tutti. Invece, per chi sogna un contatto più profondo, c'è la natura di Marsalam. Qui i reef sono spettacolari, l'acqua è di un turchese incredibile e la costa ha un'anima selvaggia e autentica. È il paradiso assoluto per i sub e per chi cerca silenzio e bellezza pura. Dahab, invece, è tutta un'altra magia. Un'anima bohemienne, rilassata e libera, dove il deserto rosso scende fino al mare. I ritmi sono lenti, i locali colorati e l'energia si sente nell'aria. Ideale per i viaggiatori indipendenti, creativi e amanti dello slow travel. Infine, sulla costa nord, vicino ad Al Alamein, scoprirete un Egitto diverso. Un mare mediterraneo calmo, spiagge di sabbia bianca finissima, un'atmosfera elegante, fresca e stagionale, diversa dal classico Mar Rosso. L'Egitto non vi offre solo un tipo di mare, ma 5 esperienze davvero diverse. Sta solo a voi scegliere quale di questi mondi vi chiama più forte. L'Egitto è impareggiabile nella sua diversità, dai mari al deserto, dal caos al silenzio, dalla storia allo stile di vita. Perché ricordate, ogni viaggio è una vita e chi viaggia vive 2 volte.
2: Scegli la tua esperienza su gattinonitravel.it o in un'agenzia Gattinoni. Gattinoni Travel, esperienze da vivere in ogni tuo viaggio.
6: Questo programma è offerto da...
1: Da, sentiamo lo sponsor.
7: Biciclone delle Azzorre. La bici, lo spiego, lo sponsor, scusa, va spiegato,
1: certo,
7: perché non
1: certo,
7: sono sponsor
1: spiegato.
7: Normali questi.
1: Sì,
7: il
1: sì.
7: Biciclone delle Azzorre non è altro che una bici con le ventole per affrontare il primo caldo estivo.
1: Quindi la usi anche un po' come ventilatore, volendo.
7: Sì. C'ha le ventole
1: davanti.
7: Allora,
1: fai proprio girare sopra la testa,
7: fai girare tutto con questa bici qua, fai... Guarda, gira
1: di tutto.
7: Mi piace
1: questo sponsor. Finalmente uno sponsor utile per questa trasmissione.
8: Petra, non mollare.
1: Non
8: mollare,
1: no,
8: Petra.
1: Non mollo. Giovanni Vernia.
7: Biciclone delle Azzorre vi offre anche la sigla. Vai.
1: Con Giovanni Vernia.
7: Cominciamo a pedalare, vai, vai. Sentite il vento?
1: Vai a pedalare, vai, vai a pedalare.
7: Che fa?
1: Che ti fa pedalare?
9: È un'ora di festa. È fuori di testa. Ed è proprio questa.
7: E allora? C'è la Petra Loregiano.
1: Sono qui. C'è Giovanni Verdi.
7: Ho svogliata oggi, Petrone.
1: No,
7: ciao, Petrone. Se lo commentavamo nel fuori onda con Giro Cattolo.

0: Proni, dicevamo. Anche la signora DS. Signora DS, lei cosa dice? È svogliata oggi la persona?
1: Sì.
0: È svogliata.
1: Io ho già fatto una convention, ti vorrei dire.
0: Hai fatto una convention?
1: Stamattina.
0: Ma cosa vuol dire? Cioè, che quindi se dovresti essere felice con le convention di
1: solito. Sono felice, però.
0: Incassi.
1: Sono qua da stamattina.
0: Non offri niente a nessuno, però.
1: Certo.
0: Incassi.
1: Sì, sì.
0: Le convention, che Dio le benedica.
1: Lo so, tanta roba.
0: Infatti sei arrivata bella, un po' ecco perché sei svogliata. Perché
1: no, ma non sono svogliata.
0: Hai incassato, dici, chi me lo fa fare oggi?
1: È la presentazione del Summer Festival, ma figurati, ero felicissima di farlo.
0: Quindi, signora di essere la ricompensata, la Petra? Perfetto, è quello che si merita. Allora,
1: grazie,
0: Giulio Caproni in regia, lì sorridente e guidante il camion della regia. Come sempre, noi abbiamo due canzoni e poi torniamo.

0: Alex Warren su RDS con I Peggio, Petro, Loredan, Giovanni Vernia nella versione più peggio, ovviamente, quando dalle 14 alle 15 siamo qui con voi. E
1: allora,
0: io ci sto pensando.
1: A cosa? Alla spiaggetta?
0: Alla spiaggetta Cipro. A quest'ora,
1: quest'ora
0: ci penso
1: qua, ragazzi, adesso
0: sì.
1: chiudete gli occhi, tranne se siete alla guida. Chiudetene solo uno. L'altro tenetelo lo so chiuso. Sì. Immaginate di essere lì in spiaggia,
0: certo,
1: sotto al gazebo con questa musica qua. Un vinello ghiacciato,
0: fresco,
1: ghiacciato, qualcosa che vi aggrada. E
0: sì,
1: un bel fritto misto, eh?
0: Oh,
1: con
0: e dopo
1: limone,
0: il fritto misto con
1: lime,
0: limone,
1: con
0: certo,
1: lime, più fighetto.
0: Anche un dolcetto. Sai perché? Perché io ho abitato per tantissimi anni, pensa, di fronte proprio allo spaccio di questo
1: cosa?
0: Brand.
1: Oh, non dire
0: no, che faceva dolci. Ah. E c'era un profumo di panettone tutto l'anno pazzesco, proprio un ricordo da bambina di questa cosa.
1: Sì?
0: Perché parliamo di Tre Marie. Enzo Ricci, che è il fondatore di Tre Marie, lascia, pensate, da vivo 400 milioni in eredità al proprio nipote.
1: Porca miseria, lui è vivo, però adesso è il nipote che ha avuto un colpo.
0: E può essere, appena perché l'ascito è importante.
1: Che fortuna, eh.
0: È stato fortunato, sì.
1: Bravo,
0: sì,
1: il nipote. Si sarà comportato
0: bene.
1: Si sarà comportato bene.
0: Ti posso dire,
1: non
0: bravo
1: come
0: anche
1: tanti
0: lui,
1: nipoti che non si ricordano mai dei nonni. Eh?
0: Giusto. E bravo anche lui, da un certo punto ha deciso di godersi la vita. Tu sapete, ecco, che c'è? Basta. Sono un po' più anziano, sono stanco.
1: Che
0: lascio
1: giusto
0: tutto quello che ho.
1: Infatti,
0: che vadano avanti i giovani.
1: Noi due ce lo diciamo ogni giorno e poi invece siamo sempre qua.
0: Perché non riusciamo a fare, e poi 400 milioni chi ce li ha?
1: A proposito di anziani.
0: Esatto, che parlo di anziani, è un po' su tutti i giornali la notizia di quella signora che è stata giudicata troppo anziana per rinnovare, pensate, il contratto telefonico.
1: Vabbè.
0: È un'odissea, lei ha 101 anni e il gestore
1: realtà,
0: telefonico non gli fa il contratto.
1: In realtà l'aveva contattati a 98 anni, poi è riuscita a parlare con un operatore telefonico a 101.
0: E ne aveva già 101.
1: E ha detto no, guardi, è tardi, però questa è una bella notizia, perché abbiamo
0: è
1: così
0: vero
1: la scusa. Quando ti
0: cioè
1: vogliono vendere qualcosa e guardi, vorrei tanto, ma ho appena compiuto 101 anni, mi spiace.
0: Si potrebbe dire così, si potrebbe dire
1: mi spiace,
0: così.
1: Il depuratore ve lo tenete.
0: Bene. E poi parliamo di cose estreme. Il ristorante più estremo al mondo è alle isole Faroe. Pensate, ha già 2 stelle Michelin ed è uno dei ristoranti più difficili anche da raggiungere se si vuole andare a fare l'esperienza culinaria unica.
1: Le stelle le devi seguire per trovarlo. Sono quelle,
0: beh,
1: in cielo che devi seguire la rotta. Vai,
0: non
1: vai,
0: in un
1: vai,
0: punto
1: vai,
0: comodissimo.
1: Fondo, dove arriva? No, l'ultima stella a destra, gira.
0: Vai, vai.
1: In fondo a destra. Vabbè, insomma, questa è quella che abbiamo oggi, ragazzi. Non è che tutti i giorni possiamo avere notizie, no?
0: No.
1: Giusto.
0: Ci stiamo giustificando.
1: Non è che era, no? Era dimenticato.
0: Ma erano carine,
1: no,
0: dai.
1: Era brutto.
2: No, non si può sentire.
1: Sentire, sono d'accordo.
0: Ha ragione lei allora.
3: Più peggio.
0: Più peggio.
3: Di

0: Hai qualche minuto libero?
1: Sì.
0: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: RDS. Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS.

0: dalla canzone estiva di Annalisa a quella sbirluccicosa, è un attimo.
1: È un attimo, ragazzi, fra poco il gioco più, come si può dire, Petra? Dammi un aggettivo. Più glitter di tutta la radiofonia italiana, la canzone sbrilluccicosa. Quindi prendiamo una canzone, adesso non ve lo spieghiamo adesso, sennò poi dopo ve lo spoileriamo e tu dici, che brutto gioco, non ci sto.
0: Invece, no, guarda, gioco è carino,
1: state con noi.
2: Tra poco torniamo.
3: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
4: 4 città, 4 serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
3: Bentornato, RDS Summer Festival.
4: Il 14 giugno a Genova.
3: 20 giugno Rimini.
4: 27 giugno Monopoli.
3: 4 luglio Iglesias.
4: Scopri come partecipare su rds.it.
3: RDS Summer Festival.
4: La più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Sì. Perché non mi sento?
15: Ok, perfetto. Sì.
14: Ciao, sono Dito nella piaga e ascolto sempre i peggio più peggio. E a questo punto non capisco.
16: Ma sono matta io.

0: E c'è anche Sabrina Carpenter qui su RDS insieme ai Peggio Più Peggio, Pedro e Giovanni Verne. L'abbiamo appena ascoltata.
1: Ah, pensavo qua, hai detto qua in RDS. Uno va a salutare, scusa.
0: È un in senso lato.
1: Ma io a quest'ora cioè, qua i sensi lati non li capisco. Peggio.
0: Lo so, solo a quest'ora.
1: Io adesso capisco soltanto di canzoni sbrilluccicose. Come funziona la canzone sbrilluccicosa?
0: È facilissimo. Allora adesso Giovanni canterà una canzone, ok? Ma voi la sentirete in una versione completamente diversa da come siete abituati.
1: Cioè brutta.
0: È una canzone italiana, no, cioè in una versione, diciamo, invece che così romantica, strappa lacrime, così sarà sbrilluccicata.
1: Sbrilluccicosa. Immaginate la palla discoteca che gira e questa canzone che insomma prende forma con questa palla discoteca.
0: Okay. Ovviamente non dovete mandare il titolo della base su cui lui canterà, ma il titolo della canzone italiana che in questa versione magari è un po' meno riconoscibile, ma se l'ascoltate bene poi vi viene in mente.
1: Okay? Prof, scusi, ma volevo chiedere, in cambio di cosa?
0: In cambio di una fantastica RDS bag e udite udite due biglietti per assistere allo spettacolo di Giovanni Vernia, il suo Vernia non Vernia sbrilluccicosa edition,
1: che visto che mi hanno chiuso i profili social, sì? Ricordiamo essere ormai solo 4 date.
0: Vai.
1: Domani a Padova, dopodomani,
0: certo,
1: a Milano, poi poi venerdì siamo a Brescia e poi siamo, perché io non sono da solo.
0: Certo,
1: io sono con tante persone nella testa, no?
0: Che a faccio? Milano poi io sono con te.
1: Esatto,
0: non sei solo per niente.
1: E poi c'è Genova il 31, cioè domenica. Vai.
0: Okay.
1: Allora, partiamo? Partiamo.
0: Dai,
1: vai,
0: mettiamo del glitter. Qua ci sta il glitter,
1: questo
0: è
1: difficile.
0: È perfetto.
1: Adesso viene orrenda.
0: Io faccio il balletto, dai.
1: Bravo. Ti vorrei comprare

0: me mi piace.
1: E allora se mi piace così la
2: ragazzi,
1: finiamo. La finiamo.
2: Ho fatto anche il balletto, Verne, che cosa vuoi di più? Ma prendimi su quel palco.
1: Ma guarda,
2: prendimi.
1: Veramente, sembravi quello, sì, vero?
2: Lascia
1: Baffi,
2: stare,
1: quello.
2: Lascia stare.
1: Dei Village People. Allora, 38822, dai, sentiamo il primo che indovina o l'ultimo, decidi tu, Petra.
2: Dai, il primo
1: viene in onda con noi, oppure mandateci un vocale.
2: Dovete
1: fate quello che
2: mandare un vocale, dai.
3: Più peggio
2: di

0: Sisters, I Don't Feel Like Dancing su RDS. Eccoci. Sei stanco? Che hai sbuffato?
1: No, sto preparando il cabaret. Sto preparando il cabaret perché alle 5 e mezzo c'è il cabaret. Quindi... E quindi sono spossato perché dico, questa la faccio, la riderà. No, forse no, la cambio. Qui dice che è pizzicosa, non ride, la cambio.
0: No,
1: qui...
0: non è che se non sono pizzicose io non rido.
1: Non ridi,
0: se alle pizzicose giuste io rido.
1: Le pizzicose giuste,
0: sì,
1: va là.
0: Tu lo sai quali per me sono pizzicose giuste.
1: Sai un giorno
0: giuste?
1: Che dovremmo fare? Tu no. Dovresti andare tipo in bagno 10 minuti senza radio, dove non si sente,
0: sì,
1: la radio,
0: sì.
1: Io da solo con loro faccio i test con gli ascoltatori,
0: okay.
1: Le faccio scegliere a loro e quando torni facciamo il cabaret con te con...
0: Vabbè,
1: con...
0: si può fare.
1: Però non devi sentire.
0: Non devo sentire, mi devo davvero chiudere
1: in bagno. Faccio un gruppo d'ascolto con gli ascoltatori.
0: Va bene, ci sta. Allora, vostro

0: giorno preferito o spreferito ce l'abbiamo?
1: Sì. Allora io mi ritengo fortunata perché bravo, il mio giorno preferito come quello spreferito cambiano tutte le settimane, perché lavoro su turni e quindi ho il riposo al sesto giorno e quindi una volta può essere lunedì, martedì, mercoledì, mercoledì poi c'è giovedì, venerdì, sabato, domenica, quindi ogni settimana cambio il giorno di riposo e quindi cambia tutto.
2: Non ho capito il gioco.
0: No, ho capito, è un po' come i nostri registi, no? Si fa a turni.
3: Sì,
0: credo
3: sì,
0: sia anche quello.
3: Sì, sì, è così. Un ascoltatore ha detto: ma che stai di Guerrini, amare il lavoro, ma farla finita. Cioè, vabbè, alcuni amano, cioè ci sono alcuni,
0: alcuni
3: che amano
0: no,
3: il proprio lavoro, alcuni,
0: alcuni
3: lo
0: vanno
3: amano
0: perché hanno bisogno,
3: perché
0: di,
3: hanno necessità, certo, perché non gli piace. Però chi, è, chi riesce ad amare il proprio lavoro è contento. Pensate voi, ascoltatori, se noi qui non amassimo questo lavoro e dicessi tutti i giorni: mamma mia, mi tocca andare a RDS dalle 3 a fare il programma con la
0: Lanfai.
3: Che tristezza. Cioè,
4: triste. Io Claudio se ti amo.
3: Ma che c'entra?
0: Che ti ama lo stesso.
3: No, è per dire, dico, quindi in certi lavori amarli, diciamo, aiuta, diciamo.
0: Certo, certo, assolutamente.
3: Io da quando ho 14 anni amo la radio, che devo fare? E ancora non mi sono stancato.
0: Pensa.
5: RDS Dream, guarda, sogna, vinci. Vinci. Vinci.
6: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
7: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
6: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
7: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
6: Info e regolamento su rds.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: L'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Polaretti, riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
16: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
17: I polaretti, io arancia, tu fragola.
18: Gustare la magia devi fare.
17: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
19: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
20: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
21: Via, via.
20: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
22: A Buciardo!
3: Ma per cosa? Ma per su cosa?
22: A Buciardo!
3: Ah.

0: La fidanzata segreta di Francesco Cadente.
1: Certo, come lui il mio chiama... fidanzato segreto Eric Astley.
0: È vero. Lui la chiama Dea Lipa. Dea Lipa la chiama.
1: La Dea Lipa, sì.
0: Ti piace? Ti piace.
1: Inchiniamoci alla Dea Lipa e andiamo avanti con i vostri messaggi. Allora, giorno preferito, giorno spreferito
0: della settimana,
1: della
0: per
1: settimana.
0: Voi.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, il giorno che odio è il lunedì, perché mi sveglio con l'ansia da inizio settimana lavorativa e sto proprio male fisicamente, nausea, bruciore di stomaco. Il lunedì è una tragedia. Il mio giorno preferito invece va dal sabato pomeriggio a domenica pomeriggio sereno al Trati.
0: Okay. Cioè lui c'ha il giorno preferito, non è un giorno intero.
1: È a cavallo.
0: È a cavallo.
1: Vabbè, ma non fa niente se è a cavallo, fa 24 ore, come diceva Frassica.
0: Esattamente, dice... Questo re è vissuto, il famoso re è vissuto a cavallo tra il 400 e il 500.
1: Sì.
0: Povero cavallo. Decenni a camminare.
1: Esatto, esatto.
0: Va bene.
3: Poi
0: va bene.
3: Il mio giorno preferito inizia il venerdì dopo pranzo, vedi, e finisce il sabato sera.
0: Vedi, un giorno e mezzo.
3: Perché come Claudio, bello, puoi fare tutto, iniziando il weekend. Il mio giorno preferito è lunedì perché è una mazzata in fronte.
0: Mamma mia, una mazzata in fronte. Il giovedì perché la tavola calda dove andiamo a mangiare ci fa la fettina panata. Dicono che c'è
1: solo carino. Però sì, perché poi ci sono tutte quelle quegli appuntamenti fissi, no? Che ti fanno diventare un giorno preferito oppure detestato.
0: Esattamente. Poi ce ne sono altri scritti molto simpatici. Che però vi leggo dopo perché adesso ce n'è un altro.
4: Ciao!
0: Ciao!
4: Il mio giorno preferito è la domenica. Perché mi mangio una carbonara senza panna.
0: Ecco.
4: Quello che non preferisco è lunedì, perché se va a lavorare. Ciao!
0: Niente, sono fissati con sto lavoro. Il giorno preferito è il
1: fissati con sto lavoro, bisogna farlo se vogliamo mangiare anche la carbonara senza panna.
0: Appunto, è quello che dico io, fissati col lavoro in negativo. Il mio giorno preferito è il martedì perché ho allenamento, quello che odio è il lunedì. Il venerdì perché inizia il weekend, l'ho odiato il lunedì, questo diciamo è un classico. E poi ce ne sono, odio il lunedì perché non lavoro e mi annoio. Vedete come c'è anche l'italiano alternativo?
1: Sì, certo, se, che ci si annoia.
0: Se tu gratti, alla fine l'italiano alternativo lo trovi?
1: Sì, sì, assolutamente gratti.
0: Grattando.
1: La fettina panata l'hai letta, ok.
0: Sì. Il sabato devo lavorare, più forte di me adoro follemente quando non lavoro. La maggior parte delle persone italiane, comunque degli italiani, non ama lavorare, mi sembra.
1: No, non ama magari il proprio lavoro, ama lavorare ma non il lavoro
0: certo.
1: Che devono fare. Non sempre si ha la possibilità e la fortuna di fare quello che si che piace.
0: Lo so, è un peccato questo, perché lavorare tutto sommato è anche una cosa bella, perché è quella che poi ti dà il sostentamento, ti fa guadagnare se c'è il giusto
1: guadagno.
0: Secondo
1: me non è la mancanza di voglia di lavorare, la mancanza di avere tra le mani un lavoro che piace.
0: Sì, vabbè, ci sono ovviamente tante cose. L'ultimo messaggio è questo.
1: Sì.
5: Claudio, sei un grande, ti appoggio pienamente, perché qua tutti che si lamentano,
0: ecco,
5: il lunedì, il martedì, il mercoledì.
0: Vedi, signora.
5: Ma dico io, non è che possiamo stare tutti i giorni in vacanza, bisogna lavorare. Quindi quando c'è il giorno di riposo è apprezzato, quando si lavora si sa, bisogna stringere le chiappe e andare avanti.
1: Infatti.
0: Quindi il consiglio finale è stringete le chiappe.

0: Chiappe. Daniela da Paola scrive: sì. Il giorno che odio di più è lunedì, perché dopo il fine settimana, quando salgo sulla bilancia, esce la parola scritta scinna, che in calabrese vuol dire scendi, saprà lei perché.
1: Scinna, lo so. C'è anche questo. Cioè.
0: Lo so, amici, che dobbiamo fare.
1: Sto per dire una battuta, ma non la faccio perché è di una tristezza infinita.
0: Su scinna?
1: Sì.
0: Scinna e Cariddi?
1: Sì.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su RDS.
1: Il numero uno è lui comunque. Ciao belli, per me tutti i giorni sono bellissimi e non odio nessuno perché non lavoro e mi godo la vita al mare.
0: Evidentemente l'ha fatto prima e quindi adesso se la può godire così.
1: O non l'ha fatto mai, è un figlio di papà e non ne ha bisogno, c'è di tutto, ragazzi.
0: Certo, c'è di tutto, sì, ci mancherebbe altro.
1: Se sei fortunato, sei fortunato.
0: Grazie per i vostri messaggi, le news e poi Enrico Mentana.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Polaretti, riscopriamo l'allegria, tutto qui.
4: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
5: I polaretti, io arancia, tu fragola.
6: Usare la magia devi fare. Polaretti.
5: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
7: E si va quindi in redazione RDS, ritrovo con piacere Guido De Santis.
8: Ciao Roberta, buon pomeriggio ancora.
7: Subito dopo Enrico Mentana.
8: L'attacco di Giorgia Meloni all'Europa, all'Assemblea Nazionale di...

0: Di Confindustria, la Presidente del Consiglio definisce lui un gigante burocratico, inarrestabile nel moltiplicare le sue regole, ma esitante quando occorre far sentire la sua voce, aggiunge nel suo intervento. In Medio Oriente, in attesa eterna dell'accordo fra Iran e Stati Uniti, in Libano 16 persone, fra cui 2 bambini, sono rimaste uccise in bombardamenti nel sud del paese da quando Israele ieri sera ha annunciato un'escalation nell'offensiva, l'annuncio da Beirut del Ministero della Salute. Ha travolto volontariamente con l'auto 7 persone e tentato di accoltellarne una in pieno centro a Modena. La procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim al-Kudri, il 31enne arrestato per strage e lesioni aggravate. Tragedia sul lavoro in provincia di Lucca, perde la vita un operaio di 30 anni, sarebbe rimasto schiacciato da una pressa d'alto pascio. Solo un italiano su 4 fra i 20 e i 34 anni è laureato. In Europa invece siamo oltre il 36%. Rapporto Istat, giovani nel mercato del lavoro, RDS la ricercatrice Raffaella Cascioli.
1: In Italia la quota di giovani con un titolo di studio terziario è significativamente più bassa rispetto all'Europa. Il motivo prevalente è la volontà di iniziare a lavorare. Dichiarato da oltre 6 diplomati su 10, seguono la necessità economica di lavorare oppure i costi troppo alti per il mantenimento agli studi.
0: Lo sport, il ciclismo, parentesi Svizzera per il Giro d'Italia, la maglia rosa il danese Vingegaard ha appena vinto per distacco la 16ª frazione. Bellinzona Cari con arrivo in salita. Siamo ai suoi 100 secondi che ritroviamo, quindi il buon pomeriggio a Enrico Mentana.
2: Buon pomeriggio Guido, buon pomeriggio agli ascoltatori. L'attacco concentrico, perché prima di Giorgia Meloni c'era stato il presidente di Confindustria Orsini all'Unione Europea per i 1000 vincoli e l'elefantiasi normativa di cui soffre l'Unione, è in qualche modo questo doppio attacco il segno di un tempo che si sta concludendo, quello in cui l'armonia era ancora possibile. Ora, di fronte alla doppia a sua volta spallata che viene dalle due guerre che sono in corso, quella d'Ucraina e quella soprattutto del Golfo, c'è una grande urgenza di un'Europa che funzioni e che sia funzionale soprattutto allo sviluppo dei paesi, e quello nostro è un paese che ha tanto bisogno di tutela dal punto di vista dell'energia, ma anche delle condizioni concorrenziali che non siano proibitive. Cosa vuol dire? La Cina, ad esempio, su cui l'Unione Europea, ha detto il presidente della Confindustria Orsini, e non è stata in grado di porre barriere adeguate per una concorrenza che si fa in qualche modo imparabile da parte, fra l'altro, di un paese che ha il 33%, ormai un terzo della produzione mondiale. E allora che cosa bisogna fare? Ci vuole un'Europa, aveva detto il presidente di Confindustria, che almeno nella sua parte più competitiva vada avanti, compatta, dandosi regole e togliendosi quelle che sono più vincolanti e più anacronistiche. E su questo Meloni è stata in coincidenza con gli imprenditori riuniti nella loro sessione annuale. È chiaro che un'Europa così è di ostacolo più che di aiuto, ma il problema è il nostro ruolo in Europa, che ci può far essere protagonisti, soprattutto se paghiamo le tessere del club. Ci sentiamo tra 2 ore qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Grazie caro direttore Enrico Mentana, tra 2 ore di nuovo con noi per il suo punto sempre molto atteso e sempre molto apprezzato da parte nostra sicuramente. E sono le 5:04.
4: Sì, è vero.
2: Siamo in diretta e devo dire che tra tutti quelli che hanno partecipato al sondaggio, oggi noi l'abbiamo messo perché non volevamo fare quelli che se la tiravano.
4: Cioè?
2: C'è anche più di uno che ha detto: io odio la domenica.
4: Sì?
2: Perché non c'è in onda il Guerrini e l'Anfranchi Show.
4: Vabbè, ma ritorna a lunedì, poi c'è fino al sabato,
2: capito.
4: Ci siamo. Comunque sono 4 ore al giorno, amici. No, nel senso che è una,
5: scusate,
4: una bella ciccia.
5: Come si chiama quel conduttore che si lamenta sempre?
4: Claudio?
2: Sì, Leo Di Bello, credo. Sergio Friscia. Giovanni Vernia.
4: E poi?
2: Non lo so.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo senza

0: Non mi aprire.
1: Madonna.
2: Ha detto non mi aprire, era già aperto, che tossiva, stupendo.
0: Stavo tossendo, non mi aprire, Fra.
2: Sai che però eri a tempo con Sabrina e Madonna? Quando sei entrato?
3: Sì. Guerrini.
0: No, ma scusate, mi è andato per storto un po' d'acqua.
2: Ah, ok, adesso come va?
0: Stavo cantando If You Leave Me Now dei Chicago.
2: In un modo eccellente, tra l'altro.
0: If You Leave Me Now. Na, na, na, na, na, na, na, na.
2: E fin qui tutto bene, sentite.
0: Oh, baby, please don't go. Oh, oh, oh. Senti l'eco. RDS. Lanfranchi. Guerrini. Tra poco. Cabaret. Re. Re. Re. Re. Re. Re.
4: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
5: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
4: Bentornato, RDS Summer Festival.
5: Il 14 giugno a Genova.
4: 20 giugno Rimini.
5: 27 giugno Monopoli.
4: 4 luglio Iglesias.
5: Scopri come partecipare su rds.it.
4: RDS Summer Festival.
5: La più bella festa d'estate.
4: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate

0: mai limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Viaggia con RDS Gattinoni Travel. Non perdere domani l'appuntamento alle 13.59 con i 100 secondi di Alessandro Marras e i suoi suggerimenti per chi cerca destinazioni da sogno in Italia e nel mondo. Su gattinonitravel.it scegli l'esperienza da vivere per la prossima estate, tra mare e spiagge da favola, il relax e la bellezza della montagna, o un tour all'insegna dell'avventura e alla scoperta di luoghi autentici. Con Gattinoni Travel viaggiare fa bene. Non rinunciare alle tue vacanze, ma vivile con un partner sicuro e affidabile.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
13: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
14: Addozzi, mettaccia.
15: Ma veramente? Addozzi, è lei?
16: Ma detto così. Sì. Specchio riflesso.
15: Senza ritorno.

0: Payphone. I Maroon 5 con Wiz Khalifa, Payphone su RDS. Ci siamo?
1: Ma ci sono le risate registrate?
0: Sì. Ah, ok. Questo qua.
2: Ma che? Ma ci sono le risate registrate?
3: Life is a cabaret, old chum. So come to the
1: Allora, qui si è scatenato il panico nell'ufficio social.
0: Ah, sì?
1: Perché l'ultimo cabaret della settimana scorsa non ha raggiunto il milione di visualizzazioni.
0: È ora di smetterla.
1: E allora Franchi dice basta col cabaret, smettiamo.
0: Lasciamolo riposare.
1: Facciamo, vorrebbe smettere adesso e riprenderlo a Natale.
0: No.
1: Invece qui insistiamo per farlo almeno fino a luglio e poi farlo riposare un paio di mesi.
0: Vediamo,
1: st'estate.
0: Vediamo, dai, decidiamo.
1: Vediamo. Qui si è scatenato il panico. Se, quindi ragazzi, se questo cabaret non supera il milione, qui si pongono, cioè ci sono dei problemi.
0: Ma no,
1: questa azienda
0: sono...
1: avrà dei problemi.
0: Ragazzi, non ci credete, non avrà nessuno dei problemi.
1: Quindi andateci sotto.
0: Allora
1: cominciamo subito con un carabiniere con cui ci scusiamo. Adesso
0: ovviamente.
1: Lei dirà, ovvia che sei tu. Un carabiniere a Ferragosto ferma un'auto.
0: Bollo, signore.
1: E te credo con sto caldo. Guarda come sei vestita.
0: Io pure oggi, devo dire la verità.
1: Neanche oggi sarebbe andata
0: e
1: bene.
0: Oggi.
1: Fate fare che quello dice bollo, signore.
0: Carina, mi è piaciuto.
1: Okay. No, perché sai, la prima. Siccome, allora, i soci, il Marco Caputo ci insegna che, dai nostri uffici social che tutto conta dalla prima. Se la prima boom boom rende,
0: allora ha fatto boom boom, allora, ha reso?
1: Dipende molto da te oltre che
0: bene.
1: Da me. Se la prima è moscia, tutto il resto s'accascia. Come Santa Rita.
0: Sì.
1: Allora, una classica Santa Rita s'accascia, dai, ricordi?
0: Questa potrebbe essere la prima.
1: Questa è a parte.
0: Va bene.
1: Amore, prego.
0: Amore, ma lo sai che ognuno di noi ha 7 sosie nel mondo?
1: Sì, quindi se mi vedi con un'altra, non sono io, eh. può essere uno degli altri 7.
0: Tu sei un filibustiere.
1: Lo so. Allora,
0: altro che.
1: Coppietta, diciamo, coppietta che si è appena conosciuta.
0: Chiedete e vi sarà dato, diceva il Vangelo.
1: Ehi, cara, me la dai?
0: No.
1: Ecco, ho beccato un'altra atea. La vedi? Una che non segue il Vangelo! Che sfiga che c'ho!
0: Carinina
1: perché era pizzicosa.
0: Era pizzicosina. Va bene.
1: Adesso un'altra storia.
0: Cimitero, scritta su lapide.
1: Ve l'avevo detto che non mi sentivo bene, bastardi!
0: Oh, ma veramente?
1: È scritta così. Ve l'avevo detto che non mi sentivo bene, bastardi.
0: Ma
1: e aveva ragione.
0: Ma
1: nessuno,
0: è colpa nostra.
1: Nessuno gli credeva.
0: Ma sto andando
1: Ma non
0: via.
1: L'ho detto a te. Lui lo dice ai suoi amici. Ma vedi che la gente la capisce in ritardo.
0: No,
1: pure,
0: io non l'accetto.
1: Pure cadente.
0: Tanto.
1: Vai.
0: No, era brutta.
1: Lo so. Vabbè.
0: Okay.
1: Scusa, una brutta ogni tanto.
0: Caro, vai tu oggi a prendere Sara a nuoto?
1: Ma ci posso andare in macchina come tutti.
0: Ma perché non ci sono arrivata? Questa la carina. È giusto, ha ragione lui.
1: Va a prendere la figlia a nuoto. Su via del corso.
0: Questo mi piace. Sull'asfalto.
1: Sì. Un po' che si dibatte.
0: Molto
1: come,
0: carina
1: come
0: questa.
1: Come un pesce sulla spiaggiata, diciamo.
0: Sì, esatto. Va bene, comincia tu adesso.
1: Scusa, tesoro, a 15 anni che facevi?
0: Dieta.
1: A 20?
0: Dieta.
1: A 30?
0: Dieta.
1: Adesso che c'hai 40 anni che ci separiamo, che vuoi?
0: Gli alimenti.
1: Ma non stavi a dieta?
0: Mamma oggi. Mamma caustiche.
1: Ma che sei, Michael Jackson?
0: Caustiche.
1: Sì. Non ti piacciono quelle caustiche?
0: Tipo la soda.
1: Queste donne stanno sempre a dieta. Poi quando si separano voglio gli alimenti, ma
0: sono
1: stato a dieta.
0: Non tutte. Va bene.
1: Vai, caustica.
0: Dimmi la verità. Cosa hai provato quando hai visto la tua ex con un altro in quel negozio di scarpe?
1: Un paio di sandali, mi pare.
0: No, ma scusate, ma proprio tu parli di sandali.
1: Era così, l'ho voluta tenere.
0: Che non puoi neanche sentir nominare i piedi.
1: Lo so, però tenuta in originale. Mi faceva ridere. Cosa hai provato quando hai visto la tua ex? Un paio di sandali.
0: No, non ce l'ho.
1: Lui si ricordava.

0: male c'è, amici di RDS, a giocare e vincere anche una vacanza oppure un set di valigie? C'è qualcosa di male? No, anzi, tutto bene, è un sogno, RDS Dream.
1: RDS Dream vi permette per l'appunto di vincere un set composto da 3 valigie e alla fine della settimana un viaggio da sogno di 5 giorni al Cairo tramite estrazione. Ma attenzione, perché quello che dovete fare è stare molto attenti. Se già non l'avete fatto, dovete andare sul 265, ok? Guardateci, cioè non noi, nel senso, guardate anche noi, ma soprattutto state molto attenti, perché nei prossimi 15 minuti passerà un'immagine.
0: Sì, amici, il 265 è quello della televisione, canale 265. Tutto il giorno c'è l'RDS Social TV, cioè quello che sentite, lo vedete pure, ma in questo caso vedrete una cosa particolare, ok? Fra poco. E dovete rispondere a questa domanda quando vedrete questa immagine, RDS Dream. In quale momento magico del giorno è stata scattata la foto che vedrete, a giudicare dai colori del cielo? Si capirà, ok?
1: Scrivete la vostra risposta al 392-999-2000. Insieme al vostro nome, insomma, nome, cognome, indirizzo mail e città di provenienza. State molto attenti, passerà questa immagine, rispondete a questa domanda che adesso Mauro vi ripete ancora una volta.
0: Sì, in quale momento magico del giorno è stata scattata la foto che vedrete fra poco, a giudicare dai colori del cielo, ok?
1: 392-999-2000, in bocca al lupo!
0: In Egitto!
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
13: La fame ti fa straparlare.
14: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
15: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
16: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si

0: 7.
1: Le 20 e 43 minuti, state ascoltando RDS, ma adesso concentriamoci su quello che succederà nelle prossime ore. Amici di Trebi Meteo, a voi!
2: Ci attende un mercoledì 27 maggio con ancora sole e gran caldo, intenso e di piena estate, protagonisti su buona parte della nostra penisola. Le temperature massime più elevate sulla pianura padana attorno ai 35-36 gradi, ma anche su buona parte della Toscana, dell'Umbria e del Lazio, dove il caldo si farà sentire particolarmente. Per il resto, ampi spazi assolati su buona parte del territorio, sì, ma attenzione, comparsa di locali rovesci o temporali all'estremo nord-est, nella seconda parte del giorno, giovedì, attraverseranno le aree interne del centro-sud. Maggiori dettagli come di consueto sulla nostra app Trebi Meteo.
3: Le 20.44, la radio di sera è questa, RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa e da Luca Berardinelli in regia.

0: Sabrina Carpenter con Man Child su RDS. È arrivato il momento della
1: sorpresa. Spiega cosa accade ora, Chiara.
0: Accade che Mauro e Luca sono complici, nel senso che conoscono la notizia di cui parleremo adesso. Io non so niente, esattamente come voi. A un certo punto Mauro racconterà questa notizia, ma poi si fermerà, sì, e ci chiederà qual è il senso di questa notizia, dove vuole andare a parare. E tutti insieme, voi nello specifico, nella specifica dimensione del numero 388-22-388-22, mi potete aiutare dandomi degli indizi se magari conoscete la notizia e io no.
1: Siamo a Vicenza. Attenzione, perché sì, gli amici vicentini ci ascoltano in massa e potrebbero aiutarti.
0: Certo.
1: Siamo, spero di non sbagliare l'accento, nel tranquillo parcheggio di a Monteberico. Ok?
0: Sì.
1: Un autista si è trovato una multa sul parabrezza. Per quale motivo ha preso 42 euro di contravvenzione questo autista quando è tornato alla macchina? Che cosa aveva fatto, Chiara?
0: Allora,
1: non ci arriverete mai, mai.
0: È uscito di 10 centimetri con la ruota dai... No, scherzo.
1: Poteva essere. Poteva essere.
0: Centimetri.
1: Cioè, vabbè, Chiara, se hanno fatto una multa. Lui
0: allora,
1: non se
0: la multa perché ha lasciato qualcosa... Giusto? Dentro la macchina?
1: Poteva essere, ma no. Poteva essere, ma
0: fuori
1: no,
0: dalla macchina?
1: Neanche, neanche.
0: Acceso? Spento?
1: No, no, no. Vediamo, fatto? Perché stanno mandando dei messaggi.
0: Però se mi manda... Scusa, devo ascoltare un audio.
1: Ascolta l'audio, ascolta l'audio.
0: Aspettate, scusate.
1: Intanto vi dico che Chiara sta ascoltando il messaggio audio, perché se voi mandate i messaggi audio vengono trascritti, ma ci vuole un
0: ma
1: po'.
0: Ma veramente? Perché ha lasciato i finestrini aperti?
2: Aprite le finestre ai nuovi sogni.
0: Ma quanto siete vintage?
2: Innamorate.
0: Che bello!
1: Sì, ha lasciato il finestrino socchiuso. Il okay, codice della strada dice che non bisogna lasciare la macchina parcheggiata con i finestrini socchiusi, perché è un'istigazione alla intrusione in macchina, al furto.
0: È un invito.
1: È un invito.
0: Dai, è già aperta, entri e prendi quello che vuoi.
1: Oppure magari la manometti, sistemi, quindi diventa pericoloso lasciare aperto il finestrino. Per cui multa di 42 euro. Ragazzi, è successo.
0: Io non
1: successo,
0: lo sapevo.
1: Neanch'io.
0: Cioè, io pensavo che uno che lascia i finestrini aperti, cioè, alla fine si assume le proprie responsabilità, ma sì, non solo rischi che ti rubino all'interno, prendi pure la multa.
1: Sì, esatto.
0: Questa cosa è da sapere.
1: Al signore non avevano rubato niente, però si è trovato derubato di 42 euro alla fine, cioè scusa. Però avete vinto. Puoi fare le congratulazioni, i complimenti alla squadra degli ascoltatori?
0: Io vi amo, io vi adoro, bravi, grazie.
1: Bravi, bravi, avete vinto, la prossima volta tocca a te e vacci piano, ok?
0: Va bene.
1: Avete vinto.
3: RDS.

0: Baci piano, Emma, con Comi su RDS, l'unica! 100% grandi successi. Scusate se mi sono scaldato, ma mi rendo conto adesso, dopo 5 anni che sono qua, che questa è l'unica! 100% grandi successi.
1: Sono già 5?
0: Eh sì.
1: Ah, caspita, sembra, quasi, sì, sembra ieri.
0: 31 agosto, sì.
1: Ah, festeggiamo allora.
0: Beh, c'è tempo ancora, eh.
1: Sì, festeggiamo, tu dici.
0: Sì, la prendo per tempo, io diciamo.
1: Va bene. Guarda che è finita. Cioè no, è finita quest'ora.
0: Ma veramente?
1: Ne inizia un'altra, sì.
0: Ma
1: sì.
0: Sul serio? Ma. Finito.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: grandi successi. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Ancora buonasera, ben ritrovata Gianluca Teodori.
2: Buonasera.
1: Veniamo da te per le notizie più importanti di oggi in un minuto.
2: Morti bianche, 3 lavoratori, 2 trentenni e 1 quarantottenne hanno perso la vita in poche ore in aziende in provincia di Lucca, a Reggio Emilia e a Catania. Iran, accordo ancora possibile secondo il segretario di Stato americano Rubio, ma Teheran minaccia rappresaglie dopo i raid statunitensi e Israele espande le operazioni militari contro Hezbollah in Libano. Gli Stati Uniti tagliano truppe e mezzi a disposizione della NATO in Europa, scrive il periodico tedesco Der Spiegel. Troppi vincoli dall'Europa, linea comune Confindustria-Governo nell'assemblea annuale Bruxelles, faccia meno e meglio, afferma Giorgia Meloni. A Modena gli inquirenti chiedono al giudice delle indagini preliminari la perizia psichiatrica in incidente probatorio per Salim El Kudri, il 31enne arrestato dopo l'investimento in auto di 7 persone sulla Via Emilia. Temperature sopra la media, allerta caldo in Italia, giovedì picchi previsti a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Il tennis a Roland Garros, l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. L'azzurra in vantaggio 5-1 nel primo set, successi per Arnaldi e Darderi che approdano al secondo turno. Questa è RDS.
1: Let's go amici, sono le 21, ciao, buonasera.
3: Lei è la prima stella della sera, Chiara De Pisa, splende dalla sede di RDS Milano.
1: Ci proviamo amici, ci proviamo a splendere. Lui invece è la nostra luna, sì. Però calante, nel senso che sei calato tanto di peso.
3: Grazie Chiara, quei 20 kg che mi rendono, posso dire, splendido quanto modesto.
1: Ma lo eri anche prima, adesso l'hai fatto per te stesso, ecco, sì. non per un fattore estetico, insomma l'hai fatto per la tua salute e devo dire che ho sempre ammirato molto la tua costanza e si vede, bravo, sei pronto per il bikini.
3: Grazie, stamattina in palestra massimale delle gambe 325 kg sollevati.
1: Urca. Che dolore.
0: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
0: e le tue emozioni
4: con un successo

0: Conosciamo bene.
1: Ti conosciamo bene.
0: La musica che ami 24 ore su 24.
2: RDS 100% grandi successi.

0: esce una sequenza mixata, amici, con canzone estiva di Annalisa, ripeto, canzone estiva.
1: Ah, vabbè, vi sto dando un aiutone, perché tra poco si gioca e si gioca ad Affari della Fortuna e Mauro è già dotato di pacchi, la ruota sta arrivando, mi dicono che me la stiano portando adesso, non lo so.
0: Sì, è sulla tangenziale di Milano, tangenziale ovest.
1: Ok, no, arriva.
0: E arriva nello studio di RDS. Invece qua a Roma sono già arrivati i pacchi. Ricordiamo, due studi, Ruota della Fortuna a Milano, Affari tuoi a Roma, insieme diventano Affari della Fortuna sul 265 della TV.
1: All'interno dei due pacchi di Mauro ci sono due canzoni differenti, anzi ci sono le parole che fanno parte di queste due canzoni differenti. Girando la ruota vi verrà detto con quante parole dovrete indovinare le canzoni all'interno del pacco che avrete scelto. Detta così uno può dire, vi assicuro che è molto più facile da fare che da dire, quindi prenotatevi adesso al 388-22-388-22 con il vostro nome, la vostra città, il vostro, no, indirizzo mai qua non serve,
0: no, non serve.
1: Ma soprattutto scrivete voglio giocare!
0: Voglio giocare, amici. Le due canzoni sono grandi successi italiani che abbiamo trasmesso nell'ultima ora su RDS. Se ci avete ascoltato praticamente avete la vittoria in pugno. 388-22-388-22, voglio giocare!
2: RDS non si ferma mai.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast. RDS.
3: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS
2: 100%.
3: Grandi successi.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Volete giocare insieme a noi? 388-2238-22. Prenotatevi e se vi chiamo 106 rispondete, perché sarà il Doctor.

0: su RDS con Mauro, Chiara e Luca, ma non solo, perché i pacchi ci sono, la ruota c'è e probabilmente abbiamo anche un concorrente.
1: Sempre qui con Affari della Fortuna.
0: Buonasera.
2: Pronto?
3: Buonasera.
2: Siamo a Torino. Come ti chiami?
3: Vincenzo, chiamo da Torino.
2: Da Torino, benvenuto a RDS, salutiamo tutti i piemontesi. Io non so da quanto tu ci ascolti stasera, ma se ci hai ascoltato, probabilmente i due grandi successi italiani che sono in questi due pacchi li conosci. Comunque tutto si vede sul 265 della TV, se volete vedere la verità, la prova provata che tutto quello che diciamo è reale, ok?
3: Per Uma Bin, come si dice da queste parti.
0: Bravo Vincenzo. Senti un po', allora il primo passo è facile, devi scegliere o il pacco blu legato alla Sardegna o il pacco oro legato alla Sicilia.
3: Facciamo blu Sardegna.
0: Blu Sardegna, ok, io giro la ruota intanto. Wow.
2: Vediamo.
0: Ah, è tutto nelle mani del dottore. Vediamo. Scusate, non voglio farla maleducata.
2: La Chiara risponde a Luca. Luca Berardinelli in regia, che sembra buono, ma potrebbe essere perfido. A vederlo è un pacioccone.
0: Va bene.
2: Ma poi nella vita fate la pesca, il dottore. Perfido.
0: Va bene. Ok, molto semplice così. Perfetto. Cosa ridi?
2: Perfido.
0: Ti prende in giro il dottore. Allora, il dottore ha detto: se vuoi mantenere il pacco blu, ti regalo quattro parole, se invece cambi cinque. Può essere
3: Mantengo,
0: il diavolo tentatore.
3: Lo mantengo.
0: Tieni questo.
3: Sì.
2: Allora, se ci hai ascoltato da un po' è più facile questo, se ci hai ascoltato da mezz'ora è più facile, era più facile l'altro. Ormai hai scelto il pacco blu della Sardegna, ti dico le quattro parole di cui due sono il titolo del grande successo italiano che abbiamo trasmesso. Le quattro parole sono: caso, piano, strano, vacci.
0: Ora, okay? Tu rifletti, poi te le ripetiamo.
2: Sì.
0: Mi tocca dirti che se tu non dovessi indovinare, il primo o la prima che scriverà la soluzione corretta al 38822 38822 ti scippa la bag. Però va ripetiamo bene. Le parole.
2: Le parole sono: caso, piano, strano, vacci. Due sono il titolo di un grande successo che abbiamo trasmesso la scorsa ora su RDS.
0: Non doveva andare.
3: Devo dirlo
0: così.
3: Subito.
0: Vai. Dai, quattro parole.
3: Vacci piano.
0: Bravo!
3: Grazie, grazie.
2: Ercomi, vacci.
0: Bravissimo.
2: Piano. Allora, noi siamo contenti perché RDS premia chi l'ascolta e tu sei stato premiato, ok? Ti arriverà una mole di gadget di RDS a Torino.
3: Grazie Mauro, grazie Chiara.
0: Ma l'hai capita la battuta?
3: Da almeno 10 anni.
0: Santo cielo. Che bravo, grazie. Ma l'hai capita la battuta sulla mole?
2: Ti arriva una mole di gadget, capito? Battutona.
3: No, sì, a mole di gadget.
2: Siete abituati.
3: Sì.
2: Che fai nella vita? Curiosità,
3: bellissima la battuta.
0: Che fai nella... Ti adoro, Vincenzo.
2: Che fai nella vita?
3: Falegname, sono in laboratorio che faccio il terzo turno.
2: Oddio, no, che meraviglia!
0: Ma ti posso mandare mio figlio?
3: È il mio laboratorio, quindi.
0: Ma posso mandarti mio figlio a imparare a fare il falegname? Che secondo me è una di quelle cose stupende.
3: Sì,
0: che...
3: ma infatti è bellissimo.
0: Ma che bella cosa!
3: Soprattutto dopo le 9 di sera.
0: Hai un senso dell'umorismo molto molto divertente. Complimenti.
3: Grazie, gentilissimo.
0: Ciao Vincenzo, un abbraccio. Grazie mille, ci proviamo.
2: Grazie, che ti ringraziamo. Un bacione per le tue buone abitudini. Ti mettiamo cattive abitudini, la novità di May Salmo con la pesce e via.
0: Sacco di gente.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: Novità RDS. Mace, Salmo e Colapesce. Cattive abitudini.

0: casa.
1: Usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
1: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
0: Per riempire la tua casa di musica. Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
3: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio. Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte. Con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna. Tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta.
9: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penne è una favola.
10: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70€. Scopri le offerte su penny.it.
9: Pasta un penne.
11: Amore, ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
13: Salve.
11: Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24€ di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Le 21:42, state ascoltando RDS. Tra poco vi raccontiamo una cosa che arriva dalla Germania.

0: We own the night, noi possediamo la notte, cantavano Sophie and the Giant. Beh, anche noi possediamo la sera. Io sono the Giant e la nostra Sophie è Chiara De Pisa.
1: Oh, grazie.
0: Sei splendida. Grazie. Chiara, questo è il nostro lavoro, ok? Almeno dalle 7 alle 10 di sera. Poi tu hai un altro lavoro, dico, di essere anche conduttrice in altri... No, intendevo il lavoro
1: quello... Sto cercando di capire, ok?
0: No, dico, sei madre, sei donna, sei moglie, sei figlia...
1: Non sono
0: Sei conduttrice di eventi, sei istruttrice di ragazzi,
1: di fitness.
0: No, dico, cioè, ne fai tante, però.
2: Fa quello,
0: insomma,
2: che te pare.
0: Esatto.
1: Sì, ma mai come te, bodybuilder.
0: Cioè, io bodybuilder, ma ne parliamo tra qualche giorno.
1: Allora, facciamo così: voi ascoltateci adesso, no? Sì. E poi domani, magari andate al lavoro e dite, al vostro capo, insomma, hanno detto ieri sera Mauro e Chiara questa cosa, che in Germania hanno condotto un progetto pilota, ossia hanno testato la settimana lavorativa di 4 giorni per un periodo di 6 mesi, coinvolgendo 45 organizzazioni, per cui hanno preso dei campioni molto differenti tra di loro. I risultati hanno mostrato che la produttività è rimasta stabile nonostante la riduzione delle ore lavorative. Il 73% delle aziende partecipanti ha scelto di mantenere il modello ridotto, quindi non tornerà alla settimana lavorativa di 5/6 giorni.
0: Hai capito?
1: Sì. E secondo le analisi di questo programma, le aziende sono riuscite a mantenere le prestazioni eliminando riunioni non necessarie, riducendo distrazioni e migliorando l'efficienza dei processi interni. Quindi il carico di lavoro complessivo è stato compresso in meno giorni, ma è stato soprattutto riorganizzato in modo più efficiente.
0: Beh, finalmente ho capito perché tu sei qui con me a RDS 4 giorni su 5, cioè dal lunedì al giovedì.
1: Ma poi vado di là da Di Bello.
0: Ah, è vero.
1: La domenica. E tu hai Roberta.
0: E io Roberta. Però ho capito che tu comunque pensavo stessi testando questi 4 giorni lavorativi su 5. Beh, posso dire che è molto comunista come concetto, però lavorare meno, lavorare tutti, no, si dice dalla notte dei tempi,
1: no certo, o ancora lavorare meglio, nel senso meglio, se tu riduci le cose al necessario probabilmente riesci anche a ridurre una giornata lavorativa. Ovviamente non è, cioè bisogna contestualizzarlo al proprio lavoro, non è possibile in tutti gli ambiti,
0: certo.
1: Però insomma sappiate che in Germania ha funzionato.
0: Una volta si diceva le macchine con la rivoluzione industriale toglieranno lavoro all'uomo, e in parte è successo. Mo si dice l'intelligenza artificiale generativa, o comunque intelligenza artificiale, toglierà altro lavoro all'uomo. Sai che ti dico? Che io volevo capire e ho capito, e ascolto Marrakesh e Madame.
1: Va bene.

0: Rather Be, i Clean Bandit featuring Jess Glynne.
1: Glynne!
0: Oh, ma non c'è verso, ragazzi, sono 10 anni. Io voglio chiamare sta ragazza e dire: ma puoi cambiare il cognome in Glynne, la pronuncia Glynne, perché Glynne con la Y non mi viene.
1: Non ti viene.
0: Io invece non riesco a sbagliare Jason Galliani ed Elisabeth Sacchi.
1: Ah, ecco.
2: E fin qui ci siamo. Devo dire che sì, sì. Buonasera.
1: Buonasera. Ciao, ragazzi, tutto ok? Come state?
2: Molto bene, stiamo bene. Voi?
1: Bene, dai.
0: Posso dire che Jason lo vedo particolarmente in forma?
2: Eccolo, grazie. Io che poi non vado in palestra, tu forse un po' meglio, no? Ti alleni tutti i giorni.
0: No, sei splendido, Jason. Io devo veramente dire.
1: Voglio vedere dove va a parare.
2: No, sto aspettando al varco.
0: No, stavo contraccambiando fuori onda, fatti i complimenti. Io adesso in onda volevo fare il figo anch'io. Elisabetta, sei splendida anche tu.
3: Io e Ale ci sentiamo un attimo escluse da questa liaison vostra.
1: Io lascio perdere. No, perché fuori onda Jason ha detto a
2: Mauro. Ma siamo qui per un altro motivo, noi.
1: Che si vede che va in palestra. E Mauro ci teneva a dirlo a tutti.
0: Naturalmente è più importante guardare il 265 e vedere queste due ragazze completamente nude, perché se lo possono permettere. Siete voi le ragazze. Chiara De Pisa, Elisabetta Sacchi.
1: Va bene, noi torniamo domani. Io non ci sarò domani sera, perché sarò da mezzogiorno alle 2 insieme a Leo Di Bello. Ma torniamo insieme giovedì.
0: E io domani sera vi aspetto con Renzo Di Falco. Che aspetto, che gioia! Che gioia!
1: Grazie, Luca, un bacione!
4: Ciao RDS!
0: Sì.
1: Ciao!
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
6: Senza tempo. Oh, yes.
5: RDS. Everybody hurts. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
6: Emotion and memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: Grazie Chiara e Mauro, noi siamo pronti ad andare subito in redazione RDS. L'appuntamento è con l'attualità in un minuto con Gianluca Teodori.
7: Buonasera, morti bianche, 3 lavoratori, 2 trentenni, un uomo di 48 anni hanno perso la vita in poche ore a Lucca, a Catania, a Reggio Emilia, 200 vittime dall'inizio dell'anno. Stati Uniti, Iran, la tensione che sale ancora è lo stallo nei negoziati. Teheran minaccia rappresaglie dopo i raid contro le navi. Operazioni di terra di Israele in Libano contro Hezbollah. Da Castel Gandolfo il Papa rinnova gli appelli, aiuti alla popolazione di Gaza, no all'intelligenza artificiale usata per la guerra, invoca Leone XIV. Europa serve difesa, ribadisce la presidente della Commissione von der Leyen. Stati Uniti pronti a ridurre l'apporto alla NATO nel vecchio continente, scrive in Germania il periodico Der Spiegel. Europa, troppi vincoli, fanno il gioco di economie lontane come quella della Cina, linea comune Confindustria, governo all'assemblea annuale. I 5 sub italiani morti alle Maldive, la Procura di Roma invia una rogatoria alle autorità di Malé, gli inquirenti indagano per omicidio colposo. Caldo, temperature oltre la media, il picco giovedì a Firenze, Bologna, Roma e Torino. Sinner in vantaggio 2-7-0 sul francese Tabiur nel debutto a Roland Garros, al secondo turno Arnaldi e Darderi, questa è RDS.
2: Let's go, 22 un minuto sull'orologio. Buon martedì sera, amici e amiche di RDS, con Jason Galliani e Miss Elisabetta Sacchi.
3: Sì, siamo proprio noi, gli irreprensibili, quelli di casa RDS. Luca Berardinelli in regia con noi fino a 1. Dove ci trovate? In radio, sull'app di RDS, sul 265 del digitale terrestre.
2: Non hai detto la cosa fondamentale, perché sennò si preoccupano. È cambiato qualcosa nelle ultime 24 ore? No, è sempre tutto free, tutto rigorosamente gratis.
3: Noi siamo qua, io e te. Siamo sempre noi
2: perché
3: due, però.
2: Dico. No. Giorno d'oggi devi stare attento, perché un giorno magari sei felice, il giorno dopo ti mettono tutto a pagamento e dici chiamare a sorpresa. Invece no.
3: Sempre tutto free, per forza.
2: Cioè, star tranquilli.
6: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
5: con un successo senza

0: Sabrina Carpenter su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Parliamo di Miley Cyrus.
1: Sì, l'ha avuto un bel riconoscimento e anche un bel record, perché ha ottenuto la sua stella sulla Walk of Fame.
0: Ce l'ha fatta, quella di Hollywood, è uno dei riconoscimenti più prestigiosi dello spettacolo mondiale.
1: Sì, cerimonia che in realtà si è svolta qualche giorno fa, il 22 maggio, c'erano tanti fan, tanti amici, anche i suoi familiari. Il record qual è? Che Miley è diventata la prima artista nata negli anni 90 ad ottenere questo riconoscimento, quindi simbolicamente è entrata anche nella storia della sua generazione.
0: Chapeau, anche perché io me la ricordo, classe 96, quale sono, e quando la seguivo su Disney Channel, no?
1: Anna Montana, no?
0: Anche lì era molto piccola, forse 13-14 anni.
1: Sì, 13 anni quando ottenne il ruolo, e poi Anna Montana è andata in onda fra il 2006 e il 2011 e è diventata anche lì uno dei maggiori fenomeni pop Disney degli anni 2000. Franchise che tra l'altro ha generato tour mondiali, film al cinema, merchandising e anche colonne sonore multiplatino, quindi ha avuto veramente un successo incredibile.
0: 17 milioni di album venduti nel mondo, oltre 13 milioni e mezzo di copie vendute solamente negli Stati Uniti.
1: Capito. Ma qual è il fenomeno globale più grande della sua carriera a livello musicale?
0: Ce l'abbiamo!
1: Questa.

0: punta di revenge song all'ex marito,
1: aia,
0: Chris Hemsworth.
1: Ha toccato un tasto dolente.
0: Il singolo più venduto del 2023, questa Flowers, secondo l'International Federation of the Phonographic Industry, che è l'organizzazione internazionale che rappresenta l'industria discografica mondiale.
1: Secondo voi, in tutto questo periodo, no, in tutti questi anni, quanto avrà accumulato di patrimonio, così, una stima, proprio Miley Cyrus?
0: Due spicci, come si dice a Parigi, no?
1: 160 milioni di dollari. Beh, neanche col binocolo da 4 chilometri li potrei vedere. Sì. Zero più totale.
0: Tra l'altro, se ve la siete persa, Miley Cyrus ha recitato, cioè si sa, io l'ho visto, Black Mirror, quindi lo so, me lo ricordo, anche in un episodio di, non mi ricordo quale stagione, però di Black Mirror, la serie distopica, quella che trovate su Netflix. Beh, tecnologia lei... e, insomma, mondi strani.
1: Molto versatile, sì, non fa solo cose comedy, anche qualcosa di un po' più introspettivo a volte, quindi molto brava, brava Miley.
0: Ci piace Miley Cyrus, prima artista nata negli anni 90 ad aver ottenuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame.
1: E la tua non l'hai raccontata, la tua stella...

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, su RDS le 10:19 in questo istante del martedì sera. Tanto per dire, ma che fa la community di RDS a quest'ora? Dove state? Che fate? Che combinate? Dove
1: andate?
0: Soprattutto
1: in Italia, siete all'estero, dall'altra parte del mondo, in viaggio, c'è gente che rientra adesso, gente che sta uscendo,
0: gente che entra, gente che esce.
1: Accogliamo tutti, messaggi vocali WhatsApp 388-22-38822.
0: Tra l'altro l'orario ci impone anche di fare un po' d'ordine.
1: Per forza di cose, anche perché arriva la classifica, c'è la sequenza mixata, parleremo anche di Galateo, regali, c'è ciccia cose. Stasera, ciccia.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Principe William, voto 7.
0: Cosa ha fatto? Ah, 7, però buono, buono.
3: Il principe William è andato a festeggiare nello spogliatoio dell'Aston Villa dopo la vittoria dell'Europa League. I giocatori gli hanno detto: bevi con noi, però magari poi paghi tu.
4: Certo.
3: Caro William, benvenuto nella vita reale.
2: L'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: La bella stagione chiama. Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: RDS. USA Airplay.
5: I grandi successi più trasmessi negli Stati Uniti.
0: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani. Siamo pronti a scoprire insieme quali sono i 10 pezzi più trasmessi nelle radio negli Stati Uniti. Abbiamo un paio di new entry. La prima la troviamo subito alla posizione numero 10, la collaborazione tra Pink Panthers e Zara Larsson. Tra l'altro Pink Panthers è diventata la prima donna, la persona più giovane di sempre a vincere il premio come producer dell'anno ai Brit Awards, Stateside.

Dai, della prima new entry alla 10 in classifica ci spostiamo, raggiungiamo la 9, troviamo anche la seconda e ultima new entry della top 10, c'è spazio per Bruno Mars con la sua Risky Roll, perdono invece un gradino dalla 7 alla 8 le Antrix con Golden, tra l'altro brano che ha vinto anche il premio Oscar come miglior canzone originale, un successo pazzesco, e ne conquista invece uno Taylor Swift, saliamo dalla 8 alla 7 con la sua The Fate of Ophelia.

Sarà di certo il suo al matrimonio dell'anno, 3 luglio, con il compagno Travis Kelce, ovviamente Taylor Swift. Alla posizione numero 6 scende di una rispetto alla settimana scorsa Alex Warren con Ordinary, e alla 5 invece c'è Ella Langley. Ha dominato gli American Music Awards portando a casa un sacco di premi, tra cui anche Best Country Song per questa Choosing Texas.

chiuse in Texas, alla numero 5, siamo perfettamente a metà di questa top 10, ci spostiamo alla 4, rimane stabile la posizione di Olivia Dean, quindi nessun saliscendi rispetto alla scorsa settimana per la sua Man I Need. Entriamo ufficialmente in zona calda.

0: Olivia Dean, che proprio pochi giorni fa, il 22 maggio, venerdì scorso, è stata in Italia per l'unica data nel nostro paese del suo tour a Milano e poi insomma da luglio a fine agosto riprenderà la sua tournée anche negli Stati Uniti con tappe al Madison Square Garden a New York e anche a Los Angeles.
1: Si dà parecchio da fare.
0: Ah, molto brava. Più di 25.000 persone c'erano a Milano.
1: Fortissima. Chi c'è invece tra la numero 1 e la numero 2 della top 10? Da un lato si schiera nuovamente lei, Kehlani, questa volta con Folded.
0: E dall'altra parte invece si gioca la numero 1 Bruno Mars con I Just Might.
1: Chi vince?
2: Ecco il numero 1 della classifica americana.

0: Bruno Mars, I Just Might, per la 13ª volta al primo posto nella classifica USA Airplay Chart, la top 10 dei dischi più ascoltati in radio in America.
1: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.

0: Brian Ferry's Late Love su RDS chiude la nostra sequenza mixata alle 10.38 del martedì sera. Abbiamo detto: ma che fa la community di martedì? Dove va? Dove sta? Che combina?
1: Chi c'è?
2: Ciao ragazzi, sono Gianno da Caltanissetta. Sono stato ad arbitrare una partita di calcio a 5 federale e ora sto rientrando a casa per andare a cenare, dormire e domani andare a lavorare.
1: Bravo. Spaghettata adesso,
0: bello,
1: ci starebbe.
0: Sì, dai, dopo aver arbitrato una partita ci sta.
1: Ecco, calcetto è una di quelle cose che proverei, soprattutto adesso che ci avviciniamo, no? A periodo ancora più caldo, c'è l'estate, così arrivi a sera che così vai a fare una bella sudata, come mi dicevano da piccolo, vai a fare una bella sudata e poi ti godi un buon pasto, una cena, un qualcosa.
0: Guarda, te che giochi a calcetto non ci credo neanche se ti vedessi fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Ma perché, scusa, che cos'ho che non va, che non posso giocare io?
0: Non è che non puoi, che non ti ho mai visto muovere un muscolo che sia di qualcosa che abbia a che fare con lo sport.
1: Tra poco le foto a testimoniare che sono stato un grandissimo
0: calcetto
1: sul 265, tutti sintonizzati, eh?
3: Sì, sì.